Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: disco della settimana, Castellina Pasi, Romagna vestita di rosa.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

vorrei dirti parole che non ho, vorrei darti ragioni che non so, ma le lacrime che cadono sul cuore sono quelle che non si possono asciugare.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia, i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Giovedì 9 luglio 2026, buongiorno e ben ritrovati a tutti carissimi ad Energia Contagiosa. Come state? Spero bene. Se volete salutarci, farcelo sapere, avete tanti modi, lo sapete, o sui nostri social network dove siamo sempre attivi e rispondiamo in maniera molto assidua, Facebook e Instagram, oppure live al 331-335-6565. Molto bene, abbiamo una bella giornata davanti a noi. Un paio d'ore da trascorrere, ovviamente, intanto in compagnia della musica di Radio Liscio, ma quella non ci abbandona mai, la nostra radio è sempre accesa per voi. E poi con un bel viaggio, perché ormai il weekend è alle porte, ci siamo, con questo giovedì entriamo, diciamo,

E quindi alle via di tappe in giro per l'Italia anche oggi per scoprire nuove feste e nuovi eventi che prenderanno il via nel weekend. Molto bene, non sono solo, c'è il mio amico Max Quarti in regia. Ciao Max, buongiorno. Siamo pronti per cominciare, un po' di musica per scaldare l'atmosfera e via.

E allora carissimi, di nuovo buongiorno a tutti, ben risintonizzati sulle frequenze di Radio Liscio. Cominciamo due belle orette di energia contagiosa in compagnia del sottoscritto, il vostro Alessio Molla, e di Max in regia. Allora, punto numero uno, il programma di oggi. Oh, mettiamo il menù in tavola, così vi racconto già dove ce ne andremo in questo giovedì che anticipa questo super weekend con un sacco di feste in giro. Anche oggi ve ne racconterò di bellissime, tipo la sagra del pomodoro di Bordoricco che ci porterà in provincia di Padova. Subito dopo ce ne andremo a San Benedetto di Trissino, che sta in provincia di Vicenza, dove appunto c'è la sagra del paese, e poi la sagra dei frutti di bosco e dei prodotti tipici dell'Umbria. Quindi dal Veneto ce ne andremo in Umbria, ma non è l'unica tappa. Allora, questa è Papiano, che è una frazione di Marsciano in provincia di Perugia, ma ce ne andiamo anche alla sagra della pappardella, pensavo aveste dito questa, a Finocchietto, che sta in provincia di Terni. E chiudiamo nelle Marche oggi. Ce ne andiamo alla sagra della bracciola. Qui ci sanno fare nelle Marche con le bracciole, c'è niente da dirgli. Comunque a Selvalagli, una frazione di Gigliole in provincia di Macerata, non ci sono mai stato. E poi la 18ª festa della Trebbiatura, nonché sagra dell'Oca, questa a Monte Roberto in provincia di Ancona. Cioè oggi via, ci facciamo sto tour dell'Italia, tutti i posti da scoprire, anche molto carini, quindi saranno dei bei racconti, dei racconti da magari raccontare appunto sotto le stelle. Mi serviva un gancio per arrivare alla notte di San Lorenzo, che è tipicamente il 10 d'agosto, no? Perché ve lo dico? Perché è uscita questa curiosità, diciamo così, legata allo stargazing, cioè il guardare le stelle, no? Capito? Mettersi in un posto senza inquinamento luminoso, cercare il posto migliore, più buio, per l'osservazione del cielo notturno. E viene fuori che il posto migliore per vedere le stelle, quindi tutti lì, il 10 di agosto, è Sauris. Siamo sulle montagne della Carnia, che si specchiano, leggo, in un lago color smeraldo. Siamo in Friuli ed è una località col marchio di sostenibilità del Global Sustainable Tourism Council, un'organizzazione no profit che determina decisamente alcuni standard importanti. Qui l'osservazione delle stelle è bellissima, tra l'altro ve la potete godere tra l'altro con una guida esperta sul sito del turismo FVG, trovate tutte le info. Quindi se siete da quelle parti del Friuli, ecco che potrebbe essere il posto per perfetto per un picnic romantico a guardare le stelle. Poi ditemi che non vi voglio bene, un suggerimento dietro l'altro. Poi ci metti sotto la musica di Radio Liscio, senti che atmosfera che si crea subito.

Buongiorno, buongiorno ad Anselmo che ci scrive da Cattolica, Fronte Mare. Ciao Anselmo, buongiorno, grazie mille come sempre, gentilissimo. Saluta tutti Anselmo, ci manda una bella foto di lui al mare. Ecco, vivete l'estate con Radio Liscio, mandateci le vostre fotografie al 331-335-6565. Un saluto anche a Luigia che ci scrive invece da Borgo Vercelli. Ciao Luigia, chissà che caldo. Comunque vi ascolto sempre, siete molto simpatici. Grazie mille. Allora, cominciamo il nostro viaggio. Cosa dite? Il weekend ormai bussa. Ecco qua, io ho le prime due tappe di oggi che ci portano in Veneto. Se siete da quelle parti in questo fine settimana, non potete proprio perdervi la sagra del pomodoro di Bordoricco, in provincia di Padova, Borgoricco, scusate. E poi la sagra a San Benedetto di Trissino. Qua saremo in provincia di Vicenza. Ma cominciamo dalla prima, che ci porta appunto in questa Borgoricco, nel cuore della campagna veneta, e qua si rende omaggio al frutto simbolo dell'estate, il pomodoro. Beh, il pomodoro veramente d'estate lo metto in un sacco di cose, dalla caprese alle insalate di pasta, bello fresco, mi piace molto. È ovviamente molto versatile, è un ingrediente poi essenziale, ovviamente sottolineano, della cucina italiana, dai primi ai contorni, ai sughi, ai piatti unici. Il pomodoro è il re della tavola, si assaggia in salse fresche, insalate con basilico, come dicevamo prima, pasta asciutte profumate, pizze rustiche e persino dolci creativi. E quindi che proporranno gli stand qua? È tutto questo, insieme a tanti altri prodotti locali, birre artigianali, ovviamente vini del territorio. La sagra poi offre anche un bel mercato agricolo, musica serale, laboratori per i bimbi. Aspetta che c'ho qua il programma, così ve lo vado a raccontare anche. Venerdì 10 si comincia alle 19 con gli stand gastronomici, e poi c'è asta in piazza con competizione di salto con l'asta, pensa te, e alle 20 l'angolo del divertimento con i giochi per i bimbi, e la sera Borgo Rock. Insomma, un bel programma. Sabato anche qua tutto il giorno, stand gastronomici, giochi di legno, alle 20 Unplugged, ancora Borgo Rock, musica la sera, Karma, serata latina con DJ Fonsi. E poi domenica invece la giornata più importante, dalle 8 si comincia con il controllo gratuito del colesterolo, glicemia, pressione, importante, quindi una iniziativa carina. Alle 9.30 mostra antichi mestieri e trattori d'epoca della civiltà contadina, e poi via si fa un giro con tutti loro, e alle 11 moto raduno d'epoca, e poi si va avanti con il programma pomeridiano, e la sera si festeggia e si bisboccia. Molto bene, questa è la prima, e da qua ce ne andiamo alla sagra a San Benedetto di Trissino, si chiama proprio così. Abbiamo cambiato provincia, ce ne siamo andati adesso in provincia di Vicenza. E questa sagra, leggo, si distingue per i suoi deliziosi gnocchi fatti a mano con patate novelle d'eco Montefaldo. Le volontarie locali lavorano sempre con passione per preparare questi deliziosi gnocchi, chissà che buoni che devono essere, che vengono serviti in vari modi, dal ragù al burro e salvia, mascarpone e peperoni, wow, radicchio e salsiccia, ragù all'anatra, buoni. Oltre agli gnocchi però non solo questo, maccheroncini di pasta fresca, anche qua tutti belli conditi, carne alla griglia come la luganega, pancetta, lette di pollo, pasta di salame accompagnata da polenta brustola, panini con formaggio, vabbè, soppressa con contorni di fagioli all'uccelletto, fagioli con peperoni e crepi l'avarizia. Qua si sta leggeri da queste parti con sto caldo, però comunque io quando mi siedo a tavola, caldo o non caldo, se c'è da mangiare magno. Va bene, benvenuto Veneto, rivedremo velocemente questi eventi a fine puntata. Che bello, mi si è già aperto lo stomaco. A tra poco!

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Ciao Concetta, ciao Michela, ciao Nati, ci salutano sulla nostra pagina Facebook Radio Liscio. Buongiorno a tutti, ben risintonizzati dalle parti di energia contagiosa. Facciamo una pausa dal nostro viaggio per parlare d'amore. Sì, perché comunque questo periodo estivo, si sa, no? Complici le vacanze, complici magari single che si muovono un po' più con l'idea del bracconaggio estivo, no? E allora ci sono un po', si scatenano situazioni piccanti che però non è detto che finiscano sempre bene. Ecco, è proprio qua il tema, no? Perché questa esperta, questa Julie Nguyen, da dating coach certificata dall'app Incontri Healy, quindi una competente, no? Vediamo cosa ci dice. E ci parla della regola delle 48 ore nei primi appuntamenti, perché tu ti vedi con una persona e vabbè, è andata bene, è andata male, che faccio? Che ricordi, quando lo facevo io, che bei tempi. Vabbè, comunque, c'è questa regola delle 48 ore per un secondo appuntamento. Questa dice: invece di analizzare ogni dettaglio, presta attenzione a come si evolvono le tue emozioni nel tempo e a cosa rimane una volta che l'intensità iniziale si è attenuata. Dopo 48 ore valuta le emozioni e la tua risposta riguardo all'appuntamento. Beh, grazie, però non è che mi ha dato un consiglio, mi ha detto di farmi la psicanalisi interiore. Vabbè, dice, devi osservare i segnali fisici ed emotivi, quindi l'ansia dell'incertezza e le scariche di dopamina dello stato di allerta devono essere curati con attenzione. Al contrario, la calma è un ottimo segnale, indica che ci sentiamo al sicuro, una sensazione serena che di solito emerge dopo qualche giorno. Quindi la calma, ci fa star bene, può essere un buon sintomo. Conta anche ciò che resta dell'uscita, dice lei, una battuta, una riflessione. Dice: l'infatuazione è fugace e volubile, cambia continuamente, ma se ti ritrovi a ridere per una battuta divertente che hanno fatto a riflettere su un'osservazione che è stata fatta, è quel qualcosa a cui vale la pena prestare attenzione. Insomma, anche la curiosità, leggo, essere un elemento importante. Vabbè, insomma, ma se c'è alchimia si sente, no? Poi d'estate è così, bisogna offrire un'opportunità, no? Perché la si offre all'altro, ma di fondo la si offre anche a noi stessi. Io, come sono filosofico, potrei fare anch'io il lavoro di questa qua, che cos'è la dating coach. Vabbè, ci pensiamo. Un po' di musica, quella è la chiave del successo, la canzone giusta, la nota che solletica, che scalda l'atmosfera. Ecco perché vi serve sempre Radio Liscio, pronta all'uso in tasca.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

Sono tornato, sono qua. E allora, ce ne andiamo? Dai, partiamo tutti insieme. Prossima tappa del nostro viaggio. Lo sentite quel weekend che sta arrivando? Lo so che se 2 giorni, questo da dire ancora. Il prossimo, però verso le 5 di domani siamo già lì, pronti ai blocchi di partenza. Invece poi ci sono quelli che sono già tutti in vacanza, non ci dimentichiamo di voi, che siete già lì belli spiaggiati sotto l'ombrellone. Ci arriva qualche saluto ogni tanto al 331 335 6565. Se volete vivere la vostra estate con noi, raccontatecela qua sulle frequenze di Radio Liscio. Dicevo, partiamo, ce ne andiamo in Umbria, altro posto splendido per farci delle vacanze. Io la bazzico davvero tanto per lavoro, ogni volta mi perdo via in quei posti meravigliosi. Uno di questi è Marciano, provincia di Perugia. Esattamente ce ne andiamo a Papiano, che è una frazione di questo luogo, dove c'è la sagra dei frutti del bosco e dei prodotti tipici dell'Umbria. Senti come suona bene sta cosa. E allora, trattasi di un appuntamento con i sapori autentici del territorio, quindi eccellenze gastronomiche e tanta tradizione culinaria. Dagli umbricelli alla papianese, alla torta al testo cotta su forno a legna, dai taglierini ai frutti di bosco, pensate un po', alle stringhette di maiale con salsa ai mirtilli. Cioè, già qui è difficile parlare quando c'hai tutte queste cose che ti passano davanti. Ogni piatto racconta storie di tradizione e di maestria culinaria tramandata nel tempo, un connubio perfetto tra ingredienti freschi e tecniche di preparazione autentiche. Il parco paesano, leggo, diventa palcoscenico di un'esperienza gastronomica completa, dove il gusto si intreccia con l'atmosfera conviviale tipica delle sagre umbre. E come si sta bene nelle sagre umbre. Poi qua si trattano benissimo, ragazzi, perché c'hanno un programma musicale che fa spavento, io ve lo dico, spavento. Allora, ieri sera, pensate un po', c'era l'orchestra di Manuel Malanotte. Stasera troverete Ilaria Cenciarini e tutta la sua orchestra. Venerdì sera c'è la Suonami Band ad allietare il pubblico. Sabato 11 c'è l'orchestra Joselito e domenica 12 l'orchestra Letra M. Quindi proprio programmone, ogni sera un'orchestra diversa, quindi tutti in pista da ballo con la serata danzante che inizia alle 21:30. Hai capito? Bravi, bravi, lì vi divertirete sicuramente. Sera che vai, serata che trovi. Bene, ma non ho finito con l'Umbria, perché mi sono segnato un altro evento. Questo sta a Finocchietto, in provincia di Terni, che io mi immagino sto paese dove c'è sto profumo di Finocchietto. E c'è la sagra della pappardella, pensa un po' la sagra della pappardella. Fammi andare sulla loro pagina, così sono più dettagliato. Allora, intanto questa va avanti fino al 13, che se non mi ricordo male è lunedì, sì, esatto. E siamo in questo piccolo borgo dove il protagonista è la pasta all'uovo più generosa ed accogliente che esista. Senti come suona bene: larghe, porose, perfette per abbracciare sughi robusti e intensi, quei sughi che raccontano la cucina popolare umbra. E quindi qua un bel weekend dove c'è questa esperienza fatta appunto di primi con profumi di cinghiale, lepre, ragù casalinghi, no? Tutte per le vie del paese, credo che sia a stand, quindi potete assaggiare un po' di tutto. E poi balli popolari, musica dal vivo, giochi per i bimbi e serate che si prolungano, dicono, con racconti genuini e brindisi sinceri. Cioè, che bello, che bello. Se devo pensare a una serata d'estate, magari con qualche amico, la mia famiglia, come la immagino proprio così, con racconti genuini, brindisi sinceri e la musica di sottofondo.

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Scoprite Radio Liscio su tutti i social network. Cresciamo ogni giorno, sia su Facebook che su Instagram, anche su YouTube, dove abbiamo un sacco di video. Perché la cosa bella è che tutto il materiale che abbiamo prodotto durante questa bellissima stagione, anche quelle prima, la Peschiera di Valdengo, tra l'altro fatemi salutare il mio amico Gio Fantini, che ne è il titolare di questo luogo bellissimo, questo tempio della musica da ballo in Italia. Vabbè, tutto questo lo ritrovate sulla nostra pagina di YouTube, tutte le serate, tutti gli spettacoli, tutti i migliori artisti, così anche se siete in casa, tac, la fate partire e buon divertimento. E non dimenticatevi mai di Alexa, eh? Alexa, apri Radio Liscio, le notizie, e poi vi aspetto qua.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Rieccoci qua carissimi, ben ritrovati, comincia la seconda ora di Energia Contagiosa. Oh, oggi non so, c'ho in vena l'amore evidentemente, chissà perché. Ma è già la seconda notizia che mi capita su questa tematica. E allora, dopo quella di prima, vi propongo anche l'intelligenza artificiale pronta per essere utilizzata per rimorchiare. Eccola, giusto appunto come dicevamo prima, vale anche adesso. È estate, gli ormoni si scaldano e quindi si tentano un po' tutte le strade. E fra queste c'è anche l'intelligenza artificiale, che ovviamente a cosa può servire? Beh, in un incontro online di dating, perché sapete che ormai per lo più ci si incontra così, dicono, si usano ChatGPT, ma anche Gemini, o ci sono queste app come Wingman che fanno, scrivono, correggono le frasi giuste, rispondono rendendo il vostro profilo più accattivante. Insomma, magari stai chattando con qualcuno e usi ChatGPT, per farla breve, per renderti un po' migliore. Viene definito l'effetto Cyrano, quando qualcuno si appropria delle parole di un altro per aiutarlo a conquistare una donna, il celebre Cyrano de Bergerac citato da Aldo, Giovanni e Giacomo. Su 45 persone di questo sondaggio che hanno fatto, 23 hanno usato l'IA per scrivere profili o messaggi e 22 hanno scoperto che alle loro domande rispondeva l'IA, quindi il match era truccato e si sono sentiti ingannati. Questo un po' per tirare le somme, perché poi il problema qual è? Primo, se ti beccano non fai una bella figura, perché dici non sei neanche capace di parlare da solo, hai bisogno dell'intelligenza artificiale. Due, poi c'è la comprova della realtà, perché metti pure che ti va bene, no? E la seduci o lo seduci utilizzando questo espediente, poi dal momento in cui si trovi di fronte, magari ti riveli essere una persona diversa da quello che sei, no? Una volta succedeva con le foto, ci sono alto, bello, biondo, occhi azzurri, poi ti trovi davanti uno che non è così e ci rimanevi male, no? A un certo punto, quindi un po' la resa dei conti. Quindi come sempre bisogna stare attenti intanto a non a quando si ricevono sti messaggi, se è troppo perfetto, insomma se si legge che non è spontaneo ma molto automatico, probabilmente c'è un mezzo chatbot dall'altra parte. Altrimenti, se proprio qualche suggerimento, qualche spunto, ma mi siamo all'assurdità che devo aiutarmi a farmi aiutare dall'intelligenza artificiale per rimorchiare, è una cosa completamente umana. Vabbè, siamo alla follia, cari miei, alla follia. Comunque sia, se avete in programmi appuntamenti in questo weekendino, mi raccomando, siate sinceri, non mentite, perché poi tutti i nodi alla fine vengono al pettine.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Signori, tutti in carrozza, si parte verso le Marche, ultime due tappe di oggi, ultime due feste che si scatenano in queste ore, pronte ad accogliervi in questo fine settimana. Ce ne andiamo subito, veloci come il vento, alla 18esima sagra della Braciola. Siamo a Selvalagli, frazione di Gagliole, provincia di Macerata. Prima tappa, bellissima, bellissima. Allora, sagra della Braciola si presenta da sola, è una cosa tradizionale, una manifestazione che celebra un piatto che qui è proprio cucina locale, la Braciola nelle Marche. Non so perché, ma come la fan lì, è proprio buona, gustosa, croccantina fuori, morbida dentro, una meraviglia. È un momento di incontro per la comunità, per riscoprire i sapori autentici della tradizione contadina, e va bene, questo capita spesso, perché sulla Braciola ci mette tutti d'accordo epoca per epoca. E quindi questa Braciola, preparata secondo le ricette tramandate nel tempo e cotta alla brace per esaltarne il gusto e la genuinità. Accanto a questo, stand gastronomici che propongono pietanze tipiche del territorio marchigiano, vini locali, prodotti della tradizione, insomma quello a cui siamo fortunatamente molto ben abituati da queste parti. E poi intrattenimento che anima le serate del borgo, atmosfera accogliente, conviviale, insomma non manca veramente nulla. E ragazzi, questi hanno un programma anche loro sul weekend, sulle serate da ballo, che fa spavento. Allora, cominciamo con domani sera, che c'è una bellissima serata anni 90, quindi gran divertimento. Poi sabato sera Gianmarco Bagutti viene a trovarli, quindi un gran casino, una gran serata a tutto volume con Gianmarco Bagutti. E domenica Omar Lambertini, Omar non lo sento da Sanremo l'ultima volta che ci siamo sentiti, devo chiamarlo. E vabbè, ci sarà lui a far festa insieme a tutti quanti voi. Bello, bellissimo programma musicale. Da qui però abbandono questo luogo meraviglioso per andare in un altro, che è Monte Roberto, in provincia di Ancona. Anche qua c'è una festa bellissima e si chiama la 18esima festa della Trebbiatura e Sagra dell'Oca. Senti come suona bene, due cose antiche, contadine, gustose messe insieme. Siamo tra le colline marchigiane e qui si riportano in vita i gesti della campagna con la festa della Trebbiatura, che si unisce alla Sagra dell'Oca, in un evento dove passato e gusto si intrecciano con armonia. La manifestazione rievoca le giornate di raccolto tra covoni, trattori d'epoca e di mostrazioni dal vivo, immersi nel profumo del grano e nei suoni della vita contadina. A tavola protagonista è l'oca arrosto, fumosa, croccante, calda, accompagnata dal celebre verdicchio dei castelli di Iesi, bianco, secco, profumato, freschino, che ben si abbina a tutto questo. E poi primi piatti rustici, contorni della tradizione, dolci casalinghi e via, un'esperienza a ritmo lento tra risate, balli popolari, mercatini e il piacere di condividere tutto questo in un luogo splendido. C'è il loro programma, si parte oggi, quindi già da stasera ci sono gli stand aperti e si va avanti con una serata disco fino alle 23 e oltre. Poi si continua domani con mercatini, stand gastronomici e una serata dedicata al mondo latino, e poi ancora discoteca. Sabato e domenica programmi simili con l'area gonfiabili, la ruota della fortuna, gare di soft air, gruppi folcloristici, la dimostrazione sabato della Trebbiatura, mentre invece è domenica i giochi per i bimbi. Insomma, serata anni 90 e per ballare tutti insieme sabato sera, e insomma si conclude poi nel pomeriggio di domenica tutta la festa, molto molto bella. Trovate tutte le info sulle loro pagine Facebook. E allora, 18esima sagra della Braciola, Selvalagli, frazione di Gagliole, provincia di Macerata, 18esima festa della Trebbiatura e Sagra dell'Oca a Monte Roberto, in provincia di Ancona. E benvenute Marche ad Energia Contagiosa, che bello.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.

Una rinfrescante secchiata d'acqua a Ornella, che ha scritto al 331-335-6565 dopo una snervante notte di viaggio. Finalmente siamo arrivati a Tropea, cominciano le vacanze e vai! Un abbraccio a te e a tutta la tua famiglia, Ornella, grazie di averlo condiviso con noi al 331-335-6565. Una secchiata d'acqua però pure a Gianluigi, che se la passa molto bene in quel di Gallipoli, a quanto vedo, dal drink già in mano fronte mare. E vabbè, ognuno c'ha le sue. Va bene, cari, un abbraccio anche a tutti quelli che lavorano, perché c'è chi vive l'estate, già in estate, chi invece magari partirà tra un pochino. Un abbraccione a tutti. Va bene, cari, venendo a noi, volevo leggervi questa notizia a proposito di vacanze e di estate, perché sono usciti i dati di questo studio condotto da Confturismo e Confcommercio insieme a SVG e Polling Europe. Salta fuori che l'Italia è la meta preferita dagli europei, indicata dal 54% degli intervistati, niente meno. Un gradimento molto alto tra gli spagnoli, 61%, però devo dire che anche noi, secondo me, andiamo molto in Spagna, rendiamo il favore, perché pure la Spagna è una bomba. I polacchi 60% e altri cittadini dell'Europa medio orientale e centro orientale sul 60%. Le mete preferite sono le grandi città storiche, che vabbè, ci sta in cima alla lista per il 46% degli intervistati. Seguono i musei, siti archeologici, esperienze gastronomiche. Nonostante lo status di capitale della moda, i turisti non scelgono l'Italia per lo shopping, così come per i locali notturni, le discoteche e in generale l'intrattenimento. Ah, hai capito? Non l'avrei detto, invece guarda un po'. Oltre a noi, in cima alla classifica, cioè dopo di noi, c'è la Spagna, come dicevamo prima, la Grecia, secondo me perché piacciono i posti di mare, no? È ovvio, cioè già che vai, sì, vai a vedere Roma, vai a vedere Venezia, però che fai una tappa al mare una settimana, quindi ci sta. Ma anche la Francia se la piazza bene, completa la top 5 la Croazia, altro posto bello di mare dove si sta bene e non si spende neanche tanto, meglio, quando sono andato io non si spendeva ancora tanto, non so come sia evoluta la cosa negli ultimi anni. Va bene, cari, a tra poco, andiamo a rifarci il giro di tutte le bellissime feste che abbiamo visto oggi. Ma prima, Max, a te la parola, in musica, Sava Sandir.

Tempo di weekend, carissimi, ben risintonizzati ormai con domani. Entriamo a pieno titolo nel fine settimana, anche se a dire la verità sono già tante le feste che sono cominciate pure stasera. Ne abbiamo viste oggi parecchie, allora ripercorriamoci questo viaggetto fatto oggi, una festa dopo l'altra. A partire dalla sagra del pomodoro di Bordoricco, provincia di Padova, abbiamo cominciato dal Veneto. Qua il pomodoro fresco in tante preparazioni è a vostra disposizione, ma anche cucinato in tanti piatti come la tradizione italiana vuole. Poi sempre Veneto, sagra San Benedetto di Trissino, provincia di Vicenza, anche questa una bellissima festa autentica, popolare, contadina, con al centro gli gnocchi che vengono preparati in una molteplicità di preparazioni con un sacco di sughi. Insomma, è una festa dove l'apporto calorico è importante, poi ci sono polente con formaggio, soppressa, fagioli, insomma veramente hanno fatto le cose in grande. Poi da qua ce ne siamo andati alla sagra dei frutti di bosco e dei prodotti tipici dell'Umbria, nella meravigliosa Papiano, questa frazione di Marsciano in provincia di Perugia, che vi aspetta appunto con tutta la delizia dell'Umbria a sua disposizione per voi. Mentre invece a Finocchietto, rimanendo sempre in Umbria, in provincia di Terni, c'è la sagra della pappardella, dove ovviamente questa pasta meravigliosa che avvolge il sugo perfetto per questi sughi di cacciagione che proprio in quel di Finocchietto hanno preparato per voi. E per concludere, ci siamo andati poco fa in due eventi, la prima, la 18ª sagra della Bararciola, in quel di Selvalagli, frazione di Gagliole, provincia di Macerata, dove vi attendono con uno spettacolo meraviglioso dedicato alla Bracciola e serate incredibili. Sabato sera c'è Gianmarco Bagutti, domenica c'è Omar Lambertini a suonare in questa festa, quindi insomma beati chi sono lì. Sarà anche una bellissima due serie, bellissime serate di ballo che cominciano tra l'altro domani sera. E poi la 18ª festa della Trebbiatura e sagra dell'Oca, sempre nelle Marche, a Monte Roberto, questa volta in provincia di Ancona. Anche questa una bella festa contadina con al centro quest'oca protagonista delle giornate. Meraviglia il weekend che sta arrivando, carissimi, bussa alle nostre porte, sta a noi rispondere. Tutti questi eventi, vi ricordo sempre, li ritrovate sulla nostra app di Radio Liscio, nel mio podcast dedicato al tempo libero.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: poi chissà.
1: Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. In apertura una notizia dell'ultima ora. Il mondo della musica piange la scomparsa di uno dei suoi simboli, Peppino Di Capri, morto questa mattina a 86 anni nella sua amata isola Villa Castiglione. Ne dà notizia Il Mattino Online. Autore di indimenticabili brani entrati nella storia del nostro costume come Champagne, Roberta, Luna Caprese e Saint-Tropez Twist, Peppino Di Capri lascia i figli Igor, avuto con la prima moglie ed Edoardo.

0: Di lui. Sono il primo della lista, finora sono stato fortunato, ma non durerà a lungo l'espressione poco sibillina. A parlare del piano iraniano era stato il Wall Street Journal, spiegando che a informare gli apparati statunitensi era stata l'intelligence israeliana. Notizia che rimbalza sui media di mezzo mondo, mentre la CNN dà conto dei dubbi degli 007 americani. Forse la rivelazione del piano era un tentativo di Israele di influenzare le decisioni presidenziali sull'Iran. Intanto però la Casa Bianca ha visto spuntare tutto intorno barriere metalliche temporanee, presidiate dagli agenti del Secret Service, che secondo il Washington Post potrebbero anche decidere di impedire il transito pedonale davanti alla residenza, una misura a cui si erano sempre opposti i precedenti presidenti per non limitare l'accesso alle migliaia di turisti che ogni giorno affollano il piazzale davanti alla facciata.
1: Yannick Sinner, a caccia del bis sull'erba di Wimbledon, il numero uno del mondo campione in carica, travolge in 3 set Djokovic, conquistando la seconda finale di Wimbledon consecutiva. Domani la sfida contro il tedesco Zverev. Sentiamo Jenny De Gaetano.
2: Lui era almeno un livello sopra di me, se non due. Pur senza corona, difficile non sentirsi sempre un re. Soprattutto se ti chiami Novak Djokovic, con 24 titoli, il tennista più vincente della storia nelle prove del Grande Slam. Ma stavolta il 39enne serbo si è voluto inchinare al cospetto di Jannik Sinner, di un triplice 6-4 che ha disegnato sull'erba di Wimbledon il match praticamente perfetto del numero uno del mondo, che domani inseguirà il bis nello slam londinese contro il solito recente nemico Sasha Zverev, contro il quale si è imposto nelle ultime 9 volte di fila, aggiudicandosi 19-7 su 21. Come d'abitudine però la gioia del 24enne di San Candido non si trasforma mai in euforia.
3: Mi ritrovo di nuovo in una finale slam, però poteva succedere come non poteva succedere, no? Lo affronto in modo, tra virgolette, naturale e cerco di solo di dare il mio massimo.
2: In attesa del re è tempo oggi di elezione della nuova regina, in un duello finale inedito con la bandiera della Repubblica Ceca comunque sul pennone più alto dei championships. La trentenne Carolina Muchova, che si è imposta nell'unico precedente, sfiderà Linda Noskova, di 8 anni più giovane.
1: L'informazione torna più tardi.

E allora si parte, ben ritrovati a tutti carissimi a bordo dell'astronave di energia contagiosa che oggi grazie al teletrasporto vi porterà in un sacco di posti bellissimi, un viaggio meraviglioso che ci porta verso il fine settimana che finalmente sta per esplodere. Questa settimana io ho compiuto gli anni, quindi adesso vado al mare, andiamo a trovare le bimbe che sono con i nonni, quindi si va al ristorante, si fa il bagnetto al mare, quindi non vedo l'ora che arrivi il finale di questa giornata, che ci mettiamo sulla moto e partiamo. Beh, bello, bello, molto molto bello, va bene. Allora, oltre a questo, sono tutti i fatti miei, oggi vi porterò alla sagra del pesce sfilettato in quel di Sant'Arcangelo sul Trasimeno, in provincia di Perugia. Partiremo da lì, e sempre nella stessa provincia, a Badiola, la 33esima sagra del baccalà alla perugina, e poi ce ne andiamo sempre in provincia di Perugia, città di Castello, per la sagra del mazzafegato con fiore di zucca. Va, tutte cose da scoprirsi insieme. E poi chiuderemo la giornata con una festa bellissima che prende il via avanti due weekend, che è la sagra del pesce di Chioggia. Ce ne andiamo in Veneto, in provincia di Venezia, dove c'è questa bellissima festa nella piccola Venezia, si dice così, no? Poi in realtà è quella che è la grande Chioggia, dicono quelli di Chioggia. Vabbè, insomma, poi ne parliamo. Vabbè, per cominciare, visto che siamo in aria di mare, è uscita anche la classifica dedicata alle acque più pulite in Europa, non soltanto di mare ma anche lacustri e fluviali, e praticamente è stato monitorato la presenza di contaminanti di ogni tipo. Ne esce un quadro positivo, nel senso che il 96% dei siti controllati raggiunge una qualità classificata come eccellente o buona. Rimane però una notevole differenza tra acque marine interne, con laghi e fiumi generalmente più esposti agli effetti dell'inquinamento. La graduatoria vede Lituania al 10° posto davanti a Malta, Italia 8ª con l'89,8%, che comunque insomma si può fare meglio ma non è male, però insomma valutati come eccellenti. A salire la Germania, Danimarca, Lussemburgo e Austria. A guidare la classifica ci sono Bulgaria e Grecia al 3° e 2° posto, al 1° posto c'è Cipro. L'unico paese a ottenere il massimo risultato, tutti i siti hanno ricevuto la valutazione dell'acqua eccellente, quindi insomma buoni risultati sicuramente per l'Europa in generale, e quando sono risultati di questo tipo, buone notizie anche per tutti noi. Molto bene cari, facciamo festa con l'orchestra e poi ce ne andiamo tutti in Umbria per un trittico di feste.

0: Pronto? Qui a Radio Z, con chi parlo?
1: Sono un uomo innamorato da morire.
0: Ah, bene, sono felice per te.

0: se vuoi possiamo fare una dedica a questa signora o signorina.
1: Sono un uomo innamorato da morire.
0: È meraviglioso sentirlo dire così pubblicamente.
1: E questo cuore batte veloce se lei mi appare.
0: Diglielo, fate coraggio.

Io mi auguro che questa persona sia all'ascolto della nostra radio e che senta la tua voce e che possa capire come è vero e grande il sentimento che provi per lei.

0: raccomando, fammi sapere, telefonami ancora e ricordami, io sono quell'uomo innamorato. A presto. Radio
1: Nation. Un po' di saluti arrivati al 331-335-6565. C'è Pierpaolo con la sua famiglia che ci scrive da quel di Civitavecchia. Si stanno per imbarcare per andare in Sardegna. Buone vacanze, buona festa a tutti quanti voi. Ma c'è anche un altro amico che ci ha scritto, eccolo qua, da Francavilla al Mare, quindi dall'altra parte. Il nostro amico è Franco, che ci dice: arrivato al mare, comincia un bel weekend e poi si va avanti per 15 giorni di festa. Radio Liscio sempre con noi. Bravo caro, bravo, buon mare, vivete la vostra estate con noi qua su Radio Liscio. E come sempre un abbraccio anche a tutti quelli che lavorano, che ci stanno andando al lavoro, sono nel traffico, siamo tanti, siamo tutti in giro. Spero sia una bella giornata. Io ve la farcisco con un bel trittico di eventi che si scatenano in Umbria in questo fine settimana. Se siete da quelle parti ci sono tre feste bellissime. Allora cominciamo dalla prima, Sant'Arcangelo sul Trasimeno, siamo in provincia di Perugia, dove c'è la Sagra del Pesce Sfilettato, un'istituzione proprio da queste parti che da decenni celebra le eccellenze gastronomiche del lago Umbro. A proposito di acque di cui parlavamo prima, vengono utilizzati ingredienti freschi a chilometro zero provenienti dalle acque del Trasimeno, quindi si mangia bene nella sua posizione poi privilegiata, siamo sulle sponde proprio del lago, uno scenario magnifico. Tutto si svolge in Piazza del Popolo di Sant'Arcangelo, che diventa il cuore gastronomico della festa, dove si assaggiano specialità appunto a base di pesce in una bella atmosfera conviviale fatta anche di musica e divertimento. Classica serata estiva umbra come me la immagino io. Poi 33esima sagra del baccalà alla perugina, qui siamo a Badiola, ancora in provincia di Perugia, dove il prodotto tipico è questo baccalà che viene celebrato con appunto questo piatto proposto in un ricco menù di piatti tipici, con appunto il baccalà protagonista, ma insieme anche al cinghiale, altre prelibatezze locali, ce n'è per tutti i gusti, qua si seguono ricette tradizionali. La festa si anima poi ogni sera con musica, divertimento, festa, ballo, quindi ce n'è anche in questo caso per tutti i gusti. C'è anche un evento che riguarda gli amanti dei motori, il raduno di auto e moto d'epoca, animazione dedicata ai più piccoli, quindi un bel ambientino dove passare una bella serata estiva. Anche questa per tutto il weekend, a dire il vero era già cominciata il weekend scorso e si conclude in questo weekend qua. E a proposito di cose che si concludono, c'è anche un'altra festa che va a concludersi, però si svolge in tutto il weekend, ed è la sagra del mazzafegato con fiore di zucca, città di Castello, ancora una volta in provincia di Perugia. E qui niente, c'è questo insaccato, no, rustico, dal sapore deciso, la foto davanti a me è molto scuro, come insaccato un rosso scuro, viene abbinato, sembra quasi un sanguinaccio, un po' più chiaro, viene abbinato ai fiori di zucca e si crea questo equilibrio molto buono, intenso, delicato, che rende onore a questo piatto. E poi tante ricette tradizionali anche qua, accompagnate da pane e vini del territorio. La festa si svolge, leggo, in un clima conviviale tra musica e intrattenimento, tavolate condivise, gusto, memoria e identità locale. Hai capito qua che meraviglia? E allora, ricapitolando, Sagra del Pesce Sfilettato, Sant'Arcangelo sul Trasimeno, 33esima Sagra del Baccalà alla Perugina di Badiola, provincia di Perugia come quella prima, e Sagra del Mazzafegato con fiore di zucca, questa città di Castello. Beh, se siete lì per il weekend, tac tac tac, una via l'altra, tanto sono tutte lì in zona, vi fate proprio dei menù tipici umbria, che ciao proprio.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Welcome back carissimi, ben ritrovati a tutti. Allora, un tema che dobbiamo affrontare perché insomma, a parte che ne parlano tutti, ma poi è proprio sotto gli occhi di tutti, è il caldo. Cioè, adesso non voglio cadere nei classici consigli del bevete tanto, state al fresco, non uscite nelle ore più calde e bla bla bla, perché qua il discorso è molto più dettagliato e va approfondito, e mi è capitata sta ricerca di Focus molto interessante, che appunto analizza questo studio che è stato fatto dall'European Center for Medium Range Weather Forecast di Reading nel Regno Unito, è stato pubblicato poi su Nature Climate Change. Allora, il caldo comincia sempre prima. Io non so se vi ricordate giugno che cos'è stato quest'anno, cioè si boccheggiava letteralmente. Poi io abito in provincia di Pavia, qua oltre al caldo cioè si scatenano le zanzare, ma un po' dappertutto, Novara, Vercelli, tutta questa zona veramente quest'anno sono di un aggressivo e di un cattivo che fanno spavento, ma un po' dappertutto mi stanno dicendo. E il problema è che il caldo arriva sempre prima ed è sempre più intenso. I ricercatori appunto hanno usato questo indice termico universale del clima per descrivere anche lo stress che il corpo umano sperimenta nel tentativo di mantenere una sorta di equilibrio termico. Cioè, le cose in 70 anni sono cambiate tantissime, le temperature estreme percepite diurne, quelle notturne, gli eventi combinati diurni e notturni di temperature estreme che ci portano quasi a temperature superiori ai 42-43 gradi, laddove già 38 sono molto forti, percepite come molto stressanti dal nostro corpo. E insomma, si chiama proprio geografia dello stress da calore, e sono diventati sempre più frequenti questi giorni di caldo caldissimo intenso. Dice lo studio, in Europa lo stress da calore moderato inizia ora in media a metà maggio anziché all'inizio di giugno e persiste fino quasi a ottobre, mentre lo stress da calore intenso inizia a giugno anziché a luglio. E tutto questo confrontando il decennio 2015-2024, senza contare gli anni precedenti. Insomma, tutto questo sta avendo degli impatti incredibili, ma non poi soltanto sugli uomini, ma sulle culture, sui cicli della natura. Dormiamo male, le notti sono impegnative, fa caldissimo ed è una cosa a cui fondamentalmente non possiamo fare nient'altro che come dire, abituarci. È una cosa di cui soffre quasi 1 miliardo di persone in più nel mondo, è una roba pazzesca. E d'altronde che vuoi fare? Cambiamenti climatici, cambiamenti delle ere, chiamatele un po' come vi pare, sta di fatto che fa un caldo incredibile e adattarsi a questa sfida è molto difficile, perché poi dalle nostre parti stiamo diventando sempre più un paese tropicale, quindi grande caldo, intenso, cappe di calore e poi alternati a nubifragi, e le nostre infrastrutture crollano. È veramente un tema da affrontarsi, e giustamente proprio a livello di politica internazionale se ne parla molto, però un conto è parlarne, un conto è trovare delle soluzioni. Vabbè, questi sono i numeri, signori, state al fresco, perché non so se ve ne siete accorti, ma fa caldo, fa veramente caldo.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Rieccoci on air, carissimi, ben ritrovati a tutti ad Energia Contagiosa. Vi porto nell'ultima tappa fresca di cui ancora non vi ho parlato in questa settimana insieme, che ci porta in questo splendido weekend, ed è un evento molto bello. Ci sono stato, ci porta in quel di Chioggia in provincia di Venezia, ed è una cosa che comincia questo fine settimana ma va avanti poi fondamentalmente per tutte le sere a partire da oggi fino a domenica prossima, domenica 19. Sto parlando della Sagra del Pesce di Chioggia, giusto appunto, con al centro il suo delizioso baccalà, ma non solo. Allora, è una manifestazione dalla lunga tradizione questa, dedicata ai sapori del mare, della laguna, alla riscoperta delle tradizioni dei pescatori. D'altronde Chioggia è fatta così, no? Io conosco alcune persone di Chioggia, perché c'è chi dice che Chioggia è la piccola Venezia, perché anche questa è una bella città con i suoi canali, molto molto bella, e c'è chi invece dice che Venezia è la grande Chioggia. C'è questa diatriba, insomma, sempre in corso. Sta di fatto che in questo weekend, nel suo bellissimo centro storico, tavolate incredibili, si possono degustare i piatti tipici della cucina locale in tutti gli stand allestiti dalle associazioni locali, proprio per deliziare tutti i partecipanti con tante ricette tipiche. Oh, armatevi di santa pazienza, c'è da fare un po' di conto, perché qui arrivano veramente persone da tutte le parti. Pensate che è un rito che si ripete dal 1938, quando si decise di promuovere il pesce chioggiotto con 3 giorni di festa, dedicando tutto il corso del popolo a banchetti gastronomici con le possibilità di gustare il pescato del giorno. Allora fu scommessa, e dal 20 al 22 agosto prese vita appunto a questo format. Arrivarono tanti ospiti anche dalle città vicine, attratti dalle sarde in saore, con una E in più rispetto al dialetto veneziano, perché di solito si sente dire sarde in saor. Perché in chioggiotto, leggo, sono davvero poche le parole tronche, dalle cozze, dalle fritture di pesce e altro ancora. Vabbè, poi nel 1939 arrivò in città l'allora ministro dell'agricoltura e della pesca, Edmondo Rossoni, il visionario creatore della città metafisica di Tresigallo nel Ferrarese. Vabbè, insomma, questa è la storia che ci sta dietro. Poi c'è stato il boom degli anni 60, Chioggia è diventata anche molto famosa, si divertivano con la tombola in piazza, i fuochi d'artificio, la sagra cresce, e, insomma, si taglia un altro traguardo. Tutte le luminarie a tema ci sono in giro per le strade, poi in campo del Duomo ci sono i vincitori dello scorso anno sui prodotti di punta, i fasolari, se non leggo male. Insomma, si celebra Chioggia, si celebra tutta la bellezza di questa città, e lo si fa nel modo migliore, con un bel piatto di gustoso pesce davanti, tanta buona musica di sottofondo e il chiacchiericcio di tutte le persone che saranno lì a godersi questo fantastico evento. Non potete mancare, avete tipo 15 giorni per gustarvelo a partire da oggi fino a domenica 19, 87esima sagra del pesce di Chioggia, Veneto. Buon appetito a tutti!

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Alessio Galea. Il mondo della musica piange la scomparsa di uno dei suoi simboli, Peppino Di Capri, morto questa mattina a 86 anni dopo una lunga malattia. L'artista si è spento nella sua amata isola, ne dà notizia Il Mattino Online. Autore di indimenticabili brani entrati nella storia del nostro costume, tra cui Champagne, Roberta, Luna Caprese e Saint-Tropez Twist, Peppino Di Capri ha percorso una carriera lunga 6 decenni. Pianista raffinato, tra gli anni 60 e 70 ha modernizzato la canzone napoletana fondendola con generi apparentemente lontani come il rock e il twist. Lascia i figli Igor, avuto dal primo matrimonio, ed Edoardo e Daria, nati dall'unione con Giuliana Gagliardi. I funerali si svolgeranno domani pomeriggio nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta Capri. Medio Oriente, si alza ancora la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo gli ultimi raid incrociati. Se mi uccidono, ho lasciato istruzioni, colpirli con una potenza mai vista. Donald Trump risponde così al presunto piano di Teheran per uccidere il tycoon. E nonostante le minacce e il rischio di una nuova escalation, continua il lavoro della diplomazia. Oggi in Pakistan è in programma un nuovo round di colloqui tra le delegazioni tecniche di Iran e Stati Uniti. La polizia ha chiuso tutte le strade che conducono al Serena Hotel di Islamabad, già sede del primo ciclo di colloqui lo scorso aprile. Dopo i devastanti terremoti di 2 settimane fa, torna la paura in Venezuela. Ieri, nuova scossa di magnitudo 3.9 ancora alla Guaira. Non si registrano altre vittime. Secondo fonti governative di Caracas, il bilancio è salito ad oltre 4.000 morti e quasi 17.000 feriti. Nuovo colpo di scena nella vicenda legata all'attentato a Silfrido Ranucci. La RAI ha sospeso cautelativamente le repliche estive di Report in attesa che si faccia piena chiarezza, scrive l'azienda. Iniziativa sconcertante, ha commentato Ranucci. Anche l'FNSI, il sindacato dei giornalisti, definisce la sospensione un atto gravissimo. La RAI ha confermato la nuova stagione del programma che parte a novembre. Si conoscerà tra stasera e domani mattina la seconda semifinale dei mondiali di calcio. Nella prima gara dei quarti, questa sera alle 23 italiane, si affrontano Inghilterra e Norvegia, mentre alle 3 di stanotte sarà la volta di Argentina e Svizzera, già definita la semifinale Spagna-Francia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Popolo di Radio Liscio, ben ritrovati alla seconda ora di energia contagiosa che ci traghetta proprio come le navi vichinghe al weekend. Bellissimo weekend che ci aspetta, tra poco qua parte una rassegna con tutti i migliori eventi che vi ho raccontato giorno per giorno, ma prima come viverli questi eventi e l'atmosfera vacanziera estiva festiva del weekend con il Nunchi. Una parola coreana che indica la capacità di leggere una situazione, intuire lo stato d'animo delle persone e capire l'atmosfera in una stanza. Notiziola, così curiosità, che arriva dalle zone d'Oriente. In Corea i bambini lo apprendono fin da piccolo, pensate un po', perché essere connessi con ciò che accade agli altri, secondo questa cultura, e secondo me è un buon modo di vivere, aiuta molto nelle interazioni sociali, nell'approccio al prossimo. Noi tendiamo a parlare, ci fate caso quando vi raccontano una cosa, non è che state pensando a quello che vi dicono, molto spesso avete soltanto voglia voi di raccontare la vostra, no? Come se quello che ti racconta l'interlocutore non abbia alcuna importanza. Questo è brutto proprio a livello anche comunicativo, chi se ne accorge ci rimane male. Invece chi pratica il Nunchi ha generalmente più successo nelle relazioni, è più strategico e riduce al minimo il rischio di fare gaffe imbarazzanti, capito? Quindi un po' più di discrezione, un po' più una cosa dedicata agli introversi, no? Alle volte l'importanza del silenzio anche, che apre la mente, permette alle cose di entrare, non soltanto di uscire in maniera sguaiata, capito? Allora, se volete tentare questo nuovo approccio per il vostro fine settimana, magari in quell'appuntamentino che avete lì fissato per questo weekendino estivo, si sa che si scatena l'ormone, i predatori sono in giro, ecco, magari questo metodo coreano del Nunchi potrebbe tornarvi comodo. Se così fosse, 331 335 6565, raccogliamo campioni statistici, ecco.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: E allora carissimi, eccoci qua, finalmente tutti i nodi vengono al pettine, siamo pronti per cominciare il weekend e tutti gli eventi che vi ho raccontato un giorno dietro l'altro si scatenano in questa nostra ultima puntata insieme della settimana per regalarvi la migliore agenda del weekend che ci sia in circolazione fra sagre, gusti, sapori e tanti territori da scoprire. E allora il nostro viaggio questo lunedì è cominciato dal Piemonte, prima tappa che riviviamo la 30ª mostra nazionale della Toma di Lanzo e dei formaggi dal peggio in quel di Usseglio in provincia di Torino, ovviamente stand commerciali, al peggio didattico, molto interessanti, street food, degustazioni guidate, workshop, insomma tutto dedicato a questa toma meravigliosa dal peggio che è un prodotto delizioso. Si va avanti da venerdì fino a domenica 19, pensate un po' quanto va avanti questo evento. E questo è il primo, da lì ci siamo poi trasferiti sempre in Piemonte, in quel di Crova che sta in provincia di Vercelli, dove c'è la terza edizione della sagra del maialino e quindi ovviamente il maiale al centro di tutto questo, in una festa che propone anche serate danzanti, iniziative culturali, momenti folcloristici, insomma attività pensate un po' per tutti. I loro programmi poi li ritrovate nel dettaglio sulla loro pagina Facebook, in settimana li ho raccontati tutti. Ora ovviamente vi do soltanto un quadro generale, però potete approfondire poi sulle singole pagine. Quindi terza sagra del maialino, Crova, provincia di Vercelli. Da qui Lombardia, Colle Beato, siamo in provincia di Brescia, dove vi ho raccontato della 41esima sagra delle pesche, detta anche la festa dei persec, come si dice in dialetto da queste parti. Ovviamente tutto ruota intorno a questo delizioso frutto estivo, ma c'è anche il Palio delle Contrade, alcune gare, tra cui quella ciclistica, una camminata sotto le stelle, musica dal vivo, giochi per i bimbi, insomma proprio un bel evento che va avanti anche in questo caso, anche lui fino al 19, quindi insomma avete modo di gustarvelo sempre guardando i loro programmi. Da qui ce ne andiamo in Toscana, in quel di Stacciano, luogo meraviglioso in provincia di Grosseto, dove vi aspettano con la 30ª sagra degli strozzapreti e dei prodotti mare e mani. Vabbè, che ve lo dica fa, ovviamente una sagra meravigliosa, Sticciano, ho detto Sticciano, non mi ricordo più, comunque il luogo è questo, provincia di Grosseto. E questi strozzapreti, questa pasta fresca lavorata a mano, no? Forma un po' irregolare, bella gustosa che raccoglie tutti i sughi in una maniera perfetta. Eccola, insieme a musica, danze, mercatini e chi più ne ha più ne metta. Rimaniamo in Toscana e ce ne andiamo da qui in quel di San Pietro a Grado, che sta in provincia di Pisa, alla 42esima sagra del pinolo. C'è una festa veramente per tutto e questo pinolo capace di impreziosire primi piatti, secondi di carne, dolci rustici e perfino contorni. È protagonista, pinolo essenzialmente toscano, è puro toscano, è protagonista questa festa a San Piero a Grado, provincia di Pisa. E poi tanta festa popolare anche, spazi per i bambini, musica dal vivo, momenti di convivio all'aperto, ecco insomma quello che cerchiamo. Via, veloci, sentite questa, altro evento toscano per chiudere sto trittico meraviglioso. Questa volta ce ne andiamo a Olmo, pensate un po' cosa fa a Olmo, intanto Olmo sta in provincia di Arezzo, la 49esima sagra della bistecca, ragazzi, della bistecca, quindi enormi tagli di carne a vostra disposizione, una sagra che ha avuto inizio negli anni 70, ma d'altronde qua di carne se ne intendono. Pensate che la carne, la bistecca, è legata a una leggenda dei Medici, in cui alcuni cavalieri inglesi presenti a Firenze apprestarono sta carne arrostita chiamandola beef stick, e da lì verrebbe il nome della bistecca. Se andate a Olmo ve la raccontano sta storia, avanti fino al 19. E concludo rapido con un salto in Liguria, in quel di Cairo Montenotte, provincia di Savona, dove questo è il weekend della sagra della tira, questo pane con all'interno della salsiccia tutto cotto insieme che crea questa cosa essenzialmente gustosissima e irresistibile che si chiama tira, e che se volete assaggiare in questo weekend insieme ad altri prodotti dell'entroterra ligure savonese vi aspetta giusto appunto alla sagra della tira. C'ho una fame che non ne posso già più. Vi aspetto qui dopo un po' di musica per continuare il nostro viaggio insieme, che ha ancora un sacco di tappe da mostrarci.

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Welcome back, ben ritrovati carissimi. Il nostro viaggio ricomincia, un viaggio che ci porta verso il fine settimana, una tappa dietro l'altra, una regione dietro l'altra. E allora ricominciamo dal Lazio, Minturno, provincia di Latina, dove c'è la Sagra delle Regne questo weekend. Un evento bellissimo dedicato alle spighe di grano e quindi pane e piatti tradizionali, ma anche tanto artigianato tra rievocazioni, musica popolare e momenti di socialità. Sagra del Cignale, rimanendo nel Lazio, in quel di Canale Monterano, che sta in provincia di Roma. Cignale, ho detto bene perché li dicono così, in realtà è la Sagra del Cinghiale, che racconta una cucina rustica e genuina, stand con piatti primi, secondi e musica e tanta bella atmosfera a completare questo magnifico evento in quel di Canale Monterano, se siete da quelle parti. Ce ne andiamo poi in Lombardia, continua il nostro viaggio, questa volta ce ne andiamo a Clusane, provincia di Brescia, dove c'è la 45esima sagra della tinca al forno, che qua è proprio un prodotto super tipico, servito tra l'altro con la polenta, col gorgonzola, insomma questa tinca morbida dentro, croccante all'esterno, che ha fatto proprio, è diventato simbolo di questo borgo sul lago, molto molto caruccio. Da qui Sarzana ce ne andiamo in Liguria, provincia di La Spezia, dove ho due appuntamenti per voi. Appunto il primo a Sarzana, 14esima festa della Trebbiatura, quindi festa super pop e super contadina, che racconta i gesti e i ritmi della campagna insieme a tutti i macchinari storici che vengono mostrate, tecniche tradizionali e tutti i meravigliosi prodotti che vi aspettano per essere assaggiati. E sempre lì in zona, questa volta a Scurtabò, che è una frazione del comune di, aspetta che vado a rivedere, a Varese Ligure, ecco, c'è la sagra del crocchetto e dell'asado. Questo crocchetto, che è questa pasta particolare che viene proprio timbrata e piatta, viene timbrata con degli antichi stampi in legno e le famiglie li tramandano, no, di generazione in generazione, imprimendo proprio con questo stampo il loro simbolo di appartenenza. Molto belle le tradizioni che ci sono dietro a queste feste. Poi oltre a questo, ovviamente, tanti altri piatti liguri, mercatini dell'artigianato, paste di ogni tipo, musica dal vivo, laboratori per tutti, insomma una meraviglia. Torniamo in Piemonte, ce ne andiamo in quel di Neviglie, provincia di Cuneo, per la 22esima edizione di Good Wine. Anche questo è un bel evento che vi aspetta, dove i protagonisti sono i vini del territorio, Nebbiolo, Barbera, Dolcetto, accompagnati da salumi artigianali, formaggi, latte a crudo, focacce, dolce locale, insomma ce n'è per tutti i gusti in questo percorso gastronomico in quel di Neviglie, che si chiama Good Wine. Sempre in provincia di Cuneo, a Costigliole Saluzzo, c'è la Fiera della Tonda, quindi questa festa dedicata alla tonda. E che cos'è la tonda? È l'albicocca, altro meraviglioso frutto estivo, quindi fiera mercato di produttori agricoli artigiani che vi offrono un po' di tutto. I castelli sono aperti in zona e l'albicocca tonda di Costigliole è una vera primizia, fa anche molto bene, molto gustosa, molto grossina, quindi insomma vi piacerà. Concludiamo questo secondo blocco con il Veneto, prima Borgo Ricco, sagra del pomodoro. Borgo Ricco si trova in provincia di Padova e questa sagra del pomodoro è dedicata a questo frutto estivo gustosissimo, molto versatile in tante preparazioni, dai primi, secondi, gli antipasti, le caprese, chi più ne ha più ne metta. Una bella fresca estiva festa per combattere il caldo, un bel pomodoro ci sta sempre. E questo sta a Borgo Ricco in provincia di Padova, come dicevamo. E concludiamo con San Benedetto di Trissino, che sta invece in provincia di Vicenza, che celebra la sua festa insieme alle sue patate novelle Deco Montefaldo, utilizzate per preparare i deliziosi gnocchi con un sacco di sughi gustosi, burro e salvia, mascarpone, peperone, radicchia e salsiccia, chi più ne ha più ne metta, carne grigliata, alette di pollo, c'è di tutto a questa festa sagra San Benedetto di Trissino. Per tutto il weekend si balla, ci si diverte, c'è musica e si mangia molto bene. Mamma, quante feste, non ho ancora finito, ne ho ancora qualcuna, vi aspetto qua tra pochino.

Carissimi, velocissimi verso il fine settimana, gli ultimi eventi qui ad Energia Contagiosa che ci traghettano verso il weekend che sta per esplodere letteralmente in queste ore. E allora riprendiamo il nostro viaggio dall'Umbria. Ho un sacco di eventi per voi. Cominciamo da questo a Papiano, che sta vicino a Marsciano, provincia di Perugia, e da queste parti c'è la sagra dei frutti del bosco e dei prodotti tipici dell'Umbria. Direi che si racconta da sola. Super menù dedicati al territorio, dai taglierini ai frutti di bosco alle stringhette di maiale con salsa ai mirtilli. Qua non manca veramente nulla. Via alla sagra della pappardella, qui siamo a Finocchietto in provincia di Terni, nel cuore dell'Umbria, Umbria profonda, in questo piccolo centro di Finocchietto che affonda le sue radici nella memoria contadina del territorio con la sagra delle pappardelle. Queste pappardelle che raccolgono il sugo in una maniera squisita, perfetta per la cacciagione, no? E allora, sagra della pappardella, se siete da queste parti è il posto giusto per voi. Se siete invece sulle sponde del Trasimeno, zona Sant'Arcangelo, c'è la sagra del pesce sfilettato. Anche questo super tradizionale per trasmettere i valori dei pescatori di lago. Vi aspettano tutti per farvi assaggiare le loro squisite primizie. Se invece siete dalle parti di Badiola, lì vi aspettano per un altro assaggio tipico caratteristico di un loro prodotto, provincia di Perugia, il baccalà alla perugina. Anche questa è una preparazione tradizionale pronta ad allietare il vostro palato. Per soddisfare tutti i gusti, ovviamente, c'è un sacco di menù differenti che poi spaziano. E poi in tutte queste feste si balla, c'è musica, c'è divertimento, insomma, le nostre orchestre che girano, ce n'è davvero per tutti. E per concludere con l'Umbria, sagra del mazzafegato con fiore di zucca. Questo mazzafegato è un insaccato che ricorda un po' dal colore il sanguinaccio, ecco. È abbinato a questo fiore di zucca, si crea questo connubio molto particolare, molto gustoso. Città di Castello, sagra del mazzafegato con fiore di zucca. E con l'Umbria ho finito, mi trasferisco nelle Marche, prima alla 18ª sagra della Braciola. Questa meravigliosa festa si tiene in quella di Selvalagli, frazione di Gagliole, provincia di Macerata, e qui di braciole se ne intendono, bella croccante fuori e bella morbida succosa dentro. E lei la protagonista di questa festa, dove braci e griglie viaggiano come se non ci fosse un domani. Come sempre festa, musica e tanto divertimento anche qua, così come alla 18ª festa della Trebbiatura e sagra dell'Oca in quel di Monte Roberto, ultima tappa nelle nostre meravigliose Marche, in provincia di Ancona, protagonista qui appunto questa gustosa oca, bella grassoccia, anche questa bella morbida fuori e croccante nella sua pellicina, che si unisce alla festa della Trebbiatura, quindi dimostrazione di trattori d'epoca e molto molto altro. E per concludere ce ne andiamo in provincia di Venezia, in quel di Chioggia, dove comincia per 15 giorni fino al prossimo weekend la meravigliosa 87ª sagra del pesce di Chioggia. In questo corso del popolo vengono preparati tantissimi banchetti, c'è posto per voi, vi sedete e vi mangiate il baccalà, vi mangiate il fritto misto, vi fate un'immersione nella cucina locale di questi territori e sarà una meraviglia, evento splendido anche questo. E con questo, carissimi, vi ho raccontato tutti gli eventi di questo meraviglioso weekend, almeno tutti quelli che ho selezionato io apposta per voi. Se volete, il racconto continua anche nella nostra app di Radio Liscio, nel mio podcast dedicato al tempo libero. Adesso metto in ordine le idee, prendo un po' di fiato e ci salutiamo pronti per lanciarci nel weekend. State lì.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.

0: Carissimi, siamo arrivati anche per oggi al termine dell'ultima puntata della settimana in questo venerdì che ci apre un weekend veramente meraviglioso. Spero davvero che tra tutti gli eventi che vi ho raccontato oggi abbiate trovato quello giusto, quello perfetto per voi, quel sapore, quel ricordo che vi faccia venire la voglia di uscire di casa, partire, conoscere, far festa. Un abbraccio a tutti voi ovunque voi siate, che siate al mare, in montagna, che siate in città, la musica di Radio Liscio vi accompagna sempre giorno dopo giorno. E allora cari, grazie anche per tutti i messaggi che sono arrivati in questi giorni. Naturalmente noi siamo sempre qua e vi aspettiamo a partire da lunedì dalle 7 alle 9, dalle 14 alle 16. Io, il vostro Alo e Max Quarti in regia, come sempre vi aspettiamo per cominciare un'altra grande settimana a tutta energia contagiosa. Ma per adesso, che weekend sia, buona festa, buon divertimento, godetevela sempre e solo con il sottofondo di Radio Liscio. Ciao a tutti cari, buon fine settimana, baci!
1: Radio Liscio.
2: Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione. Radio Liscio novità, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Castellina Pasi, Romagna vestita di rosa.
1: Radio Liscio Notizie, edizione Sport.
2: Buongiorno da Alessio Galea. Il mondo della musica piange la scomparsa di uno dei suoi simboli, Peppino Di Capri, morto questa mattina a 86 anni dopo una lunga malattia. L'artista si è spento nella sua amata isola, ne dà notizia Il Mattino Online. Autore di indimenticabili brani entrati nella storia del nostro costume, tra cui Champagne, Roberta, Luna Caprese e Saint-Tropez Twist, Peppino Di Capri ha percorso una carriera lunga 6 decenni. Pianista raffinato, tra gli anni 60 e 70 ha modernizzato la canzone napoletana fondendola con generi apparentemente lontani come il rock e il twist. Lascia i figli Igor, avuto dal primo matrimonio, ed Edoardo e Daria, nati dall'unione con Giuliana Gagliardi. I funerali si svolgeranno domani pomeriggio nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta Capri. Medio Oriente, si alza ancora la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo gli ultimi raid incrociati. Se mi uccidono, ho lasciato istruzioni, colpirli con una potenza mai vista. Donald Trump risponde così al presunto piano di Teheran per uccidere il tycoon. E nonostante le minacce e il rischio di una nuova escalation, continua il lavoro della diplomazia. Oggi in Pakistan è in programma un nuovo round di colloqui tra le delegazioni tecniche di Iran e Stati Uniti. La polizia ha chiuso tutte le strade che conducono al Serena Hotel di Islamabad, già sede del primo ciclo di colloqui lo scorso aprile. Dopo i devastanti terremoti di 2 settimane fa, torna la paura in Venezuela. Ieri, nuova scossa di magnitudo 3.9 ancora alla Guaira. Non si registrano altre vittime. Secondo fonti governative di Caracas, il bilancio è salito ad oltre 4.000 morti e quasi 17.000 feriti. Nuovo colpo di scena nella vicenda legata all'attentato a Sigfrido Ranucci. La RAI ha sospeso cautelativamente le repliche estive di Rep-

0: Tutto più tardi.
1: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Audi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodi, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: irresistibile.
1: Manda i tuoi WhatsApp e i tuoi vocali a Radio Liscio 331 335 6565.

0: Radio Liscio Notizie. Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Addio a Peppino Di Capri, morto questa mattina a 86 anni dopo una lunga malattia. L'artista si è spento nella sua amata isola. Una carriera lunga oltre 6 decenni, costellata di grandi successi, da Champagne a Roberta, da Luna Caprese a Saint-Tropez Twist. Napoli piange la sua scomparsa, scritto su X il sindaco Gaetano Manfredi. Le sue canzoni, patrimonio della nostra storia comune, in ricordo del ministro della cultura Alessandro Giuli. 35 milioni di dischi venduti, 15 volte a Sanremo, 2 le vittorie nel 73 e nel 76. Peppino Di Capri lascia i figli Igor, avuto dal primo matrimonio con Roberta Stoppa, ed Edoardo e Daria, nati dall'unione con Giuliana Gagliardi. I funerali domani pomeriggio nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. Si rialza la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo le indiscrezioni svelate da Israele circa un nuovo piano della Repubblica Islamica per uccidere Donald Trump. Il presidente statunitense minaccia di annientare l'Iran se tenterà di assassinarlo. Ci sono 1000 missili pronti al lancio contro Teheran qualora il governo iraniano mettesse in atto il suo piano, ha scritto Trump sul suo social Truth. E nonostante i raid incrociati degli ultimi giorni, restano aperti i canali diplomatici. Questo fine settimana è previsto un nuovo ciclo di colloqui in Pakistan tra delegazioni tecniche di Iran e Stati Uniti. Washington ha violato il memorandum d'intesa rompendo la tregua, accusa il ministro degli esteri iraniano Araghchi, che nelle scorse ore è arrivato in Oman per colloqui incentrati sulla situazione nello stretto di Hormuz. Dopo i devastanti terremoti di 2 settimane fa, torna la paura in Venezuela. Ieri nuova scossa di magnitudo 3.9 ancora alla Guaira. Non si sono registrate altre vittime. Secondo fonti governative di Caracas, il bilancio è salito ad oltre 4.000 morti e quasi 17.000 feriti. Si conoscerà tra stasera e domani mattina la seconda semifinale dei mondiali di calcio. Nella prima gara dei quarti, stasera alle 23 italiane, si affrontano l'Inghilterra e la Norvegia, mentre alle 3 di stanotte sarà la volta di Argentina e Svizzera, già definita la semifinale Spagna-Francia. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Liscio presenta il podcast Ma cos'è questo palco?
2: Ciao a tutti, mi chiamo Beatrice Rigo e per molti anni sono stata la cantante di una grande orchestra da ballo, girando l'Italia in lungo e in largo ed esibendomi in tanti locali e feste di piazza. Oggi però mi metto dall'altra parte del microfono e vi porto con me a conoscere i più grandi personaggi, quelli che hanno fatto la storia del nostro genere musicale, ma dal punto di vista di una loro collega. Scopriremo quindi aneddoti.

0: 10 anni, ma non solo capo orchestra, anche adottante, confidente, zio. Benvenuto Gigi Chiappin, buongiorno.
1: Buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori di, della radio. Come stai innanzitutto te?
0: Io sto un po' caldo, ma sto bene.
1: Allora, io devo dire una cosa, prima di iniziare c'è da dire una cosa, che potrei fare io l'intervista a te, non tu a me, perché io conosco tutto di te e tu conosci tutto di me, quindi sarebbe una bella cosa fare un reciproco.
0: Ma quindi secondo almeno... me questa intervista sarà più difficile di altre, perché ci sono talmente tante cose da dire che alla fine non so cosa uscirà, ma i nostri ascoltatori e spettatori avranno pazienza per questa puntata un po' particolare di ma cos'è questo palco, perché in effetti questa volta il microfono dalla parte del manico ce l'ho io, quindi caro Gigi,
1: il capo sei tu oggi, via.
0: Il capo sono io, quindi ti do il benvenuto e ripercorreremo un pochino la tua storia musicale, oltre che a tante storie, aneddoti che di solito chiedo sempre di raccontarmi ai miei colleghi ospiti. Quindi tu inizi giovanissimo, ma non inizi con un'orchestra, bensì inizi a 13 anni con una banda, giusto?
1: Con la banda musicale Giuseppe Verdi, perché il mio babbo praticamente suonava anche lui la tromba e voleva portarmi a tutti i costi in banda. Io quando ero ragazzino, 9-10 anni, praticamente andavo con lui il venerdì sera, perché lo provavano rigorosamente il venerdì sera, e mi sedevo vicino a lui e mi addormentavo puntualmente, sempre comunque. E viene insomma ora di iscrivermi alle medie, e alle medie volevo iscrivermi al conservatorio. Mio papà mi voleva iscrivere al conservatorio, così facevo le medie lì al conservatorio, intanto imparavo anche la musica. E mia mamma però non voleva assolutamente, poi divento un asino, studia solo la musica, e vabbè, insomma, mentalità un po' vecchiotta. E fatto sta che solo a 12 anni poi riuscì a iscrivermi, ma non al conservatorio, questo succederà dopo, più avanti, ma nella banda appunto dove suonava mio padre, la banda musicale Giuseppe Verdi, che oltretutto la banda musicale Giuseppe Verdi di Alessandria era una banda musicale importante, perché il maestro era praticamente lo zio del primo flauto del Regio di Torino, per cui quando si facevano i concerti mega arrivavano tutti i più grandi solisti del Regio di Torino, il primo corno, la prima tromba, il primo tricorno, il primo clarino, lui era il flauto appunto, ed era quindi un concerto maestoso, veramente una cosa fuori di testa, e quindi era prestigiosa come banda. E da lì ho imparato la tromba, il tricornino, veramente il maestro mi aveva dato il tricornino, che praticamente sarebbe il soprano nell'opera, cioè il solista praticamente. E da lì poi invece è nato tutto il resto, ho iniziato prima con li chiamano adesso cover band, adesso diciamo che allora facevamo gli anni 70, la musica da discoteca, con due o tre gruppi diversi, e poi sono partito con il liscio, e la musica da ballo, e poi da lì insomma è arrivata la chiamata del maestro Bagutti.
0: Stai riassumendo proprio, si vede che si è abituato a fare interviste, perché proprio
1: ne abbiamo tante da dire, anche perché voglio arrivare a te, perché insomma tu sei arrivato un po' dopo, però appunto devo accelerare un po' i tempi. Entro nell'orchestra di Bagutti nel 1986, e poi da lì c'è stata l'escalation di 10 anni appunto favolosi, perché diciamo che il maestro Bagutti, cioè io suonavo da tanto tempo già quando sono entrato nell'orchestra di Bagutti, ma devo dire che mi ha insegnato parecchio, tutto quello che poi in definitiva ho tradotto a te arriva da lui in definitiva. Io ci ho messo del peggio mio e poi però la maggior parte è arrivata da lui, per cui devo tutto appunto al maestro Bagutti per quanto riguarda lo stare sul palco.
0: Qual è stato l'insegnamento più prezioso che hai tratto dagli anni nell'orchestra Bagutti?
1: Questa è una bella domanda, però è lo stare proprio sul il comportamento sul palco, e poi il lavoro che c'era praticamente dietro la serata, perché poi sai benissimo montare gli strumenti, voleva tutto perfetto. Il maestro Bagutti era molto esigente per quanto riguarda la precisione anche musicale, perché non ci concedeva poco, insomma, quindi

0: essere abbastanza perfetto nel suonare. E a quel tempo diciamo che eravamo bravissimi musicisti, c'è niente da dire. E quindi io, inserendomi in questo contesto con dei bravissimi musicisti, ho imparato e dai musicisti e anche il comportamento dello stare sul palco dal maestro Bagotti, perché comunque io, tanto per dirtene una, la prima serata con Bagotti feci il silenzio, ho preso un sacco di applausi, io mi girai, posai la tromba e lui mi disse: no, tu devi stare davanti e prendere gli applausi fino alla fine, fino all'ultimo applauso devi prendere, li prendi tutti. E questo è stato il mio primo insegnamento, praticamente quello che mi ha insegnato Bagotti, e da lì arriva tutto il resto, insomma, via.
1: Mi è venuta in mente una cosa, hai parlato di precisione e ordine sul palco, e molti nostri ascoltatori sicuramente sono persone che frequentano le sale da ballo e quindi vanno a vedere le orchestre. Voi vedete il palco da giù, lo vedete fatto e apparentemente in ordine, ma una cosa che penso Gigi abbia tratto dal maestro Bagotti e poi dopo ha trasmesso ai suoi orchestrali, ai suoi musicisti, è stato sicuramente l'ordine dei cavi. Voi quando andate a vedere un'orchestra vedete che hanno un sacco di cavi, perché giustamente gli strumenti che suonano dal vivo sono collegati tramite cavi, e di solito il palco, cioè sono reti di cavi, grovigli di cavi dappertutto. Voi riconoscete un'orchestra che tiene alla propria immagine, un'orchestra che ci tiene meno dalla situazione dei cavi sul palco? Penso che Gigi mi stia d'accordo con me.
0: D'accordissimo. Infatti addirittura io fui uno dei primi come orchestra a eliminare completamente le cose davanti al palco, spie, mica spie, insomma mi tiravo dietro i nomi da parte di qualche musicista, perché chiaramente le orecchie non le abbiamo davanti, ma le abbiamo, cioè non le abbiamo dietro ma davanti. Ma per sentirsi obbligavo praticamente tutti a sentire dalla spia dietro, perché volevo il palco più dritto.
1: Potrei dire qualcosa a proposito, ma non lo dico.
0: Beh, dilla invece, no. Dilla. Lo devi dire.
1: Che dopo anni nell'orchestra di Gigi, vabbè, ovviamente sono usciti anche gli earmonitor, che poi ci hanno permesso di sentirci meglio, cioè quelle cuffiette che i cantanti e i musicisti inseriscono nell'orecchio con il ritorno del suono. Però i primi anni, che erano ancora quelli in cui avevamo le spie dietro, io ho patito tantissimo e le maledizioni, infatti ha perso i capelli, non so se chi ci vede, se ci sente, vede che Gigi non ha più i capelli, ecco, li ha aperti a causa delle mie maledizioni. Comunque sì, diciamo che è molto importante l'organizzazione e lo stare sul palco.
0: Anche sul vestiario sono sempre stato abbastanza meticoloso nelle scelte, ho speso anche tanti soldi per il vestiario, non per te perché le donne erano autosufficienti, ma per gli uomini sì, per i musicisti sì, poi quando eravamo in 10, 11 diventava un po', insomma, costoso. Mentre qualcuno dei miei colleghi praticamente invitava i suoi musicisti a comprarsi le cose o al massimo a dividersi le cifre delle spese varie, i costi sui vestiari, a parte le scarpe chiaramente, era tutta roba mia, tutto sul mio gruppone.
1: Potrei dire anche tanto sulle divise, ma la puntata è su di te e quindi voglio che, ritornando per qualche minuto alla tua esperienza con l'orchestra Bagotti, che tu rivanghi un ricordo bello e uno meno bello di quel periodo.
0: Allora, qui avrò la maledizione di qualcuno, però la cosa più bella, vabbè, diciamo che ce ne sono tante di esperienze belle, come serate allo Studio Z, dove andavi orgoglioso di fare le serate, poi le hai vissute anche tu con me. Dal vivo, live, e quando si sentiva l'orchestra dal vivo era un bel vedere, un bel ascoltare allo Studio Z con il grande pubblico. E poi anche l'esperienza negli Stati Uniti, che oltretutto anche tu hai avuto l'esperienza fare con me, però le prime le ho fatte appunto con Bagotti, quindi sono state esperienze bellissime. Mentre invece la cosa un po' più brutta che devo dire è stata la prima volta che ho dovuto fare playback. E qui casca qualcosa, perché io all'epoca non c'erano ancora mini disc o computer o roba varia, esisteva un mangiacassette. Addirittura mi obbligò a suonare un brano con la tromba e mi rifiutai categoricamente e posai la tromba, un'incazzatura incredibile del maestro, giustamente, insomma. E questo è stato un momento brutto che ha segnato il passo anche di molti musicisti, mica solo il mio, perché poi dopo purtroppo sono subentrate altre cose, che sai benissimo anche tu, e non è più come una volta, diciamo. Una volta ci suonava davvero, adesso pur con supporti, aiuti, però comunque non c'è più, diciamo, la purezza del palco, ecco, perché questo non esiste proprio più.
1: Beh, diciamo che è anche meno possibile, sarebbe un discorso su cui spendere ore e ore, ma sintetizzando, è anche molto legato ai budget che non permettono formazioni numerose e di conseguenza per sopperire a una cosa è un'orchestra di 11 elementi, certo. Una cosa è un'orchestra di 5 elementi che sì, può fare qualcosa dal vivo, ma già tutta la parte del quello che chiamiamo moderno e le sonorità a cui la gente è abituata non è possibile.
0: Ad esempio, già tu, insieme alla tua collega, che oltretutto ha compiuto gli anni, giusto?
1: Ha compiuto gli anni, li compie vicino a te, e quindi facciamo gli auguri per chi non lo sapesse. Esatto. Si chiama Serena, è una fidarmonicista, esatto, con cui canto attualmente.
0: E appunto, ci sono persone come te e come la tua collega che suonano e cantano, mentre invece altre, pur essendo in duo, usano dei playbacconi incredibili, e questa è una cosa vergognosa.
1: Beh, il minimo sindacale è che il solista faccia quello che deve fare dal vivo.
0: Ci sono molti gruppi che lo fanno, capito? Ed è una cosa abbastanza scandalosa, ecco. Evitate, ragazzi, evitate proprio.

0: facendo un passo avanti di qualche anno, io e Gigi abbiamo condiviso la scena di un programma televisivo per tanti anni, abbiamo avuto tanti ospiti. E ricordo benissimo, ma sicuramente anche tu lo ricorderai.
1: Dove vuoi arrivare?
0: Un duo che abbiamo avuto come ospite e che è venuto in trasmissione e si è esibito, ovviamente in trasmissione tante volte si fa playback per esigenze tecniche, questo è
1: diciamo, è
0: sdoganato, ma loro, la cosa particolare è che hanno cantato una canzone con la mia voce, io ero lì, una mia canzone con la mia voce, ed è stata veramente un'esperienza surreale.
1: Ma poi anche alla voce di Yuri addirittura, cioè praticamente hanno fatto 5-6 pezzi, 5-6 pezzi hanno tutti pezzi, tutte voci diverse, incredibile.
0: È stato bellissimo. È tipo ventriloquo praticamente.
1: Abbiamo fatto un altro per ridere che mi fa male.
0: Invece io vorrei spostarmi un pochino più, cioè noi andiamo avanti e indietro sulla linea del tempo, al 1996, quando la tua vita cambia in modo drastico e decidi, a posteriori mi dirai se è stata una scelta buona oppure no, di formare la tua orchestra, non l'orchestra Gigi Chiappin, ma l'orchestra del cuore. Parlami un pochino di questa esperienza, come è nata?
1: Allora, c'era un tizio che mi seguiva praticamente sempre con Bagutti, no, lo saluto, Roberto Scrivano, non c'è niente da nascondere, Roberto Scrivano è stato anche lui una parte importante della mia vita, perché comunque mi fece un'offerta che non potevo rinunciare, anche perché la voglia di fare un'orchestra c'era, non c'erano forse i mezzi, perché comunque partire da solo senza nessun aggancio non è facile, non è facile adesso, allora ancora peggio. Se non avevi credibilità era una cosa un po' particolare. E niente, venne da me e allora accettai e partimmo appunto con questa formazione comunque abbastanza sostanziosa, perché comunque lui aveva già un gruppo che si chiamava Giorgio e Paolo, che sono gli attuali Paolo Tarantino e Giorgio Villani. Paolo Tarantino rimase con me come cantante, mentre Giorgio Villani partì con la sua orchestra e noi partimmo con una formazione di 10 elementi, che in pratica era già quasi l'orchestra che aveva lui, c'era forse un elemento lui in più, ecco. E con me si inserirono appunto Walter Rosi, che ho visto che è già stato da te nelle puntate scorse, e si unì anche Emanuela Scapino, che era la cantante allora, usciva dall'orchestra di Castina Pasi, e Walter Rosi appunto, insomma la qualità del gruppo era notevole, quindi partimmo con una formazione veramente forte. Rimasi fino al 2003 con lui, dopodiché formammo anche nel frattempo le orchestre di Omar Codazzi, perché erano...
0: Ecco, io volevo parlare di questo, perché nel frattempo la famiglia del cuore, che sembra un prodotto della Mattel, ma... era anche piccola, ma si è allargata e soprattutto ha acquisito importanza, è diventata una vera e propria industria musicale, produzione, perché tanti grandi gruppi, grandi nomi del mondo della musica da ballo si sono spostati con voi, e quindi c'è stato un momento in cui avete raggiunto le 5-6 orchestre.
1: Arrivò un giorno da me Roberto Scrivani e mi disse: sta uscendo dall'orchestra di Bagutti Omar, cosa dici, lo prendiamo noi? Indubbiamente è un bel traino, perché comunque Omar allora stava uscendo dall'orchestra di Bagutti veramente forte, e allora ho detto vabbè dai, facciamo, prendiamolo. Gli fece la proposta di entrare nel nostro gruppo e Omar decise di farlo, e iniziamo a fare produzione di dischi e lanciarlo, e fu la prima serata appunto con allo Studio Z, che fu un mirabolante, incredibile. Io praticamente si dividevano i compiti, Roberto faceva la vendita delle orchestre, mentre io invece mi dovevo semplicemente ascoltarmi 100.000 pezzi, fare la produzione dei dischi e seguire l'orchestra per mettere a posto il repertorio, gli arrangiamenti, tutto, insomma, sistemare a buon livello per far partire l'orchestra sul palco e farla lavorare. e poi
0: ma anche seguire tutta la parte discografica della sala d'incisione, sì, della scelta dei provini, degli arrangiamenti.
1: Lo stavo ben dicendo adesso. Dopo Omar si arrivò anche la Barbara, la donna di cuore, e poi dopo uscì anche dall'orchestra di Casadei Mauro Ferrara, grande Mauro, e anche decidemmo anche a lui di fare l'orchestra. Insomma, queste furono le nostre quattro orchestre. Poi c'era appunto, come dici tu, come produzione, c'erano dietro altre orchestre che lavoravano con noi, ma non erano nostre le orchestre, come Tony Studisco, era una produzione che facevamo come edizione musicale, come anche vendita della serata dell'orchestra. Diciamo che io mi devo occupare comunque anche di questa situazione a livello discografico, che non era abbastanza complicato. Devi fare scelta dei brani, tanto per dirtene una, la famosa Nostalgia di te, non so se te ricordi, mi piace.
0: Certo.
1: Era un brano che mi era stato dato da Negri e Denti, Cremo Denti, due grandissimi autori, ed era un brano che era destinato alla mia seconda cantante, che era Marina Campora. Se non che succede il fatto, questione che si doveva prendere Omar, e Roberto mi dice: devi tirare fuori quattro brani, facciamo una produzione di otto brani dalla sua vecchia incisione, fra cui Calice Amaro, e poi ne tiri fuori quattro, fra cui c'era questo Nostalgia di te. Allora gli ho detto: senti, questo qua secondo me è molto bello. E infatti la prima serata che facciamo allo Studio Z, il primo brano era Calice Amaro e spaccò il mondo, e il secondo brano fu Nostalgia di te e rispaccò il mondo. Quella sera ci fu una vendita di cassette, perché c'erano ancora le cassette, cassette CD mostruosa, e da lì poi è partito Omar. Omar è inutile che lo raccontiamo, perché sappiamo chi è benissimo, però insomma,
0: come diciamo, come zona, come riferimento temporale, era circa il 99-2000 più o meno.
1: Sì, più o meno, sì, 2000, esatto. E dopodiché avevo in orchestra la Marina Campora, e Marina Campora una sera ebbe un incidente, cioè poi fortunatamente non è successo nulla di grave. Poi insomma ci sono state alcune vicissitudini che mi portarono a scegliere una nuova cantante. Vuoi parlare tu o devo continuare io?
0: Tu sei l'intervistato, io sono l'intervistatrice in questo caso. Vabbè. Comunque diciamo, allora, che non scendo nei particolari, ma Gigi ha cambiato idea diverse volte su di me, mi ha detto sì, no, sì, no, sì.
1: Ma non per colpa mia, chiariamo bene le cose, non per colpa mia. Perché secondo l'opinione degli altri miei soci, perché erano due soci in realtà, e si voleva una bella gnocca, parlando male, una bella gnocca sul palco e tutto il resto, e tu eri una ragazzina, eri ancora diciamo un po' da infarinare come tutto, diciamo. E fu una proposta di, ti ricordi a chi avevi mandato il CD?
0: All'Angelotto, che è stato il mio angelo custode per tanto tempo. E ha avverato il sogno della mia vita, perché io avevo questo sogno di cantare con un'orchestra da ballo. E tra l'altro, quando poi mi sono messa in contatto con voi, ho chiesto un po' in giro, perché io non conoscevo tante orchestre, solo qualche nome, ma proprio tipo Casadei, Castellina, le orchestre, nomi di, più che altro di cose anni 80. E la cosa che mi è stata detta più spesso dai miei colleghi e dai gestori di locali a cui ho chiesto è un'orchestra coi contro pip, perché questi suonano veramente, quindi vai a stare comunque in una situazione musicale di alto livello.
1: Importante, esatto. Fatto sta che ero senza cantante, allora decidemmo di chiamare questa ragazzina. Eravamo a suonare a Rossiglione, esatto, ed era Ferragosto, giusto?
0: 14 agosto 2001.
1: Esatto, 2001, quindi ti ricordo benissimo. E così da lì è cominciato praticamente la tua corsa verso il successo.
0: che non è, cioè non è mai arrivata una meta, ma comunque.
1: Vabbè, insomma, siamo sempre lì, siamo sempre alla ricerca di cose nuove, cercare di evolverci, come del resto stai facendo anche tu. È il tuo sogno nel
0: esatto.
1: Cassetto. Perché questa ragazza qua dovete sapere che il papà, lo possiamo dire?
0: Certo, lo sanno tutti ormai, penso.
1: Era regista all'epoca del mitico Jos Lenne, a Wanagana, cioè quando iniziò la grande Radio Monte Carlo.
0: E Ettore Andenna, che attualmente lavora qui a Radio Liscio.
1: Lo so, lo sento anche. E praticamente questa ragazza è venuta su a Pane, Radio Monte Carlo, perché appunto il papà era regista in questa grande radio, perché allora era veramente, cioè, è bella ancora adesso, ma all'epoca era una cosa fuori dal normale, era una delle prime radio private, però, per cui era una cosa fuori dal normale. E questa ragazza è venuta su a Pane Beatles, infatti ha...
0: Esatto.
1: Da tutti i brani dei Beatles li sa tutti a memoria, perché pensate, quindi...
0: Cioè, pensa che nonostante questo, il mio sogno era quello di fare la cantante di un'orchestra da ballo. No, non si capisce bene perché.
1: Esatto.

0: nella nostra cronistoria. C'è prima un momento che diciamo che è stato difficile ma determinante per te, che è stato il 2003, l'estate del 2003, in cui l'Orchestra del Cuore, diciamo la società a bei tempi, si divide, e è stata un'estate difficile per tutti, e tu decidi di andare per la tua strada, lasciando appunto le altre orchestre all'altra gestione.
1: Sì.
0: E di creare l'orchestra Gigi Chiappin e la Banda del Cuore.
1: Esatto, perché allora innanzitutto l'Orchestra del Cuore era un marchio di fabbrica, era stato depositato, quindi non potevo utilizzarlo. Quindi mi sono inventato questo Gigi Chiappin e la Banda del Cuore. Non è che ci sono stati attriti incredibili con il mio ex socio. Diciamo che è stata una scelta un po' logica, perché lui aveva altre idee, voleva in pratica non disgregare l'Orchestra del Cuore, ma insomma la sua intenzione era modificare delle cose dove praticamente mi toglieva delle cose dell'Orchestra del Cuore, e allora io ho deciso di continuare per i miei esercenti. Roberto, avevi pazienza, tu continua con l'orchestra di Omar, con l'orchestra di Barbara e Laura Ferrara, io mi distacco da tutto il resto, esco fuori con l'Orchestra del Cuore, visto che c'ero già dentro, e quindi ho deciso di fare questo passo. Oltretutto era un momento abbastanza a livello di salute precario, perché io stavo abbastanza messo un po' maluccio in quel periodo lì, e quindi è stata una scelta voluta, obbligata, però l'ho fatto con serenità e con un po' di paura, devo dire, perché comunque di fatto io non avevo un impresario, perché l'impresario era lui, quindi di conseguenza avevo una paura incredibile anche per quanto riguarda il fatto di perdere voi, perché cioè, insomma, di qua c'era bene o male il lavoro garantito, di qua era un salto un po' nel buio. E invece ho visto, a parte un'eccezione, tutto il resto siete rimasti con me, insomma, questo. E ne sono orgoglioso, ecco, di questo.
0: Abbiamo tenuto botta. Vuoi ricordare qualcuno? Io qualche nome ce l'ho già in mente, ma voglio che lo dica tu, che ti è stato particolarmente vicino quell'estate caliente in cui l'Orchestra del Cuore la famiglia del cuore si è divisa, perché ci sono stati dei fans, più che fans, amici, che veramente ci sono stati proprio vicini in quel momento difficile.
1: Ma tu dici a livello di fans proprio?
0: Sì, anche a livello di famiglia, insomma, a livello, perché poi non erano fans, erano famiglia alla fine.
1: In definitiva sì. Ricordo sempre Maria Pia e Gio, perché sono nostri amici da una vita, e oltretutto fra l'anno prossimo, come tu hai già detto, sei stata la prima a cui l'ho detto, no, gli altri non lo sanno ancora, manderò poi un messaggio, siccome faranno un anniversario importante che non mi ricordo più che quanti anni, ma comunque è un anniversario di matrimonio, e ci vorranno praticamente ancora lì tutti insieme a fare un raduno della vecchia orchestra, dei vecchi amici come te, Yuri, Walter Losi, insomma, e quindi loro sono stati importanti. Poi insomma, comunque ho avuto un aiuto anche da parte di voi, anche da parte di Walter Losi, tutto, insomma non è stato, sono stati momenti un po' complicati che insomma abbiamo comunque risolto bene lo stesso, ecco.
0: Infatti poi c'è stato il debutto di Gigi Chiappin e la Banda del Cuore 2004, al Sandro Cinese
1: nel 2004,
0: e con questa formazione, con l'aggiunta del cantante Davide Finardi, e poi da lì in poi diciamo che le cose sono ripartite alla grande, perché poi è arrivato il tuo programma televisivo al bar con gli artisti, che ha di nuovo regalato una nuova popolarità all'Orchestra del Cuore, soprattutto nel Piacentino.
1: È stata una cosa favolosa in quegli anni, veramente. Pensate che andavamo soprattutto lei al supermercato, e praticamente non poteva fare la spesa perché aveva l'assalto dei fans. Io addirittura mi spacciavo, però c'era gente che sono andato in un negozio di elettronica, e c'erano questi due che continuavano a guardarmi, poi a un certo punto, dopo un quarto d'ora, mi fanno: scusi, ma lei Gigi Chiappin? E fanno una cosa, gli ho detto. Cioè, comunque questo per dire che veramente ha raggiunto un livello nella provincia piacentina che era assurdo, era veramente una cosa fuori dal normale. Grazie comunque alla Beatrice che iniziò la trasmissione al bar con gli artisti, iniziamo con delle registrazioni, non live. Grazie anche all'amico Ivano Marchini delle Edizioni Pagutti, ex mio collega dell'Orchestra Pagutti, dell'Orchestra Pagutti. Iniziamo con la prima, il primo ospite che era Aurelio, giusto?
0: Aurelio. Io mi ricordo che tra i primi c'è stato il maestro Pagutti, però no, forse era il secondo o il terzo.
1: Secondo me Aurelio Pennini era il primo. Aurelio Pennini è stato ex cantante di Pagutti, anche lui, ex mio collega. E iniziamo con delle registrazioni, non live, perché dovevamo sondare, dovevamo mettere pressione e vedere com'era la Beatrice con il pubblico. E l'inizio non fu molto esaltante, praticamente la presentazione, allora devi presentare a bar con gli artisti, questa puntata, la prima puntata di Telelibertà, insomma, raccontare un po' la storia di quello che stava succedendo, insomma, arriva a metà che si inceppava, l'abbiamo ripetuto 6 o 7 volte. Ho detto, qui mi sa che non riusciamo a fare niente. Invece da lì, ragazzi, è partita una macchinetta, da lì è stata una cosa. Poi vennero appunto le dirette con tutti i grandi artisti, dove lei praticamente era la padrona di casa, noi, io e Yuri eravamo un po' da contorno, soprattutto la Beatrice era la padrona di casa. E poi vennero anche le serate, se ti ricordi, tipo la Cade Dawson, in queste serate extra TV dove riprendavamo e facevamo delle serate incredibili con ospiti, musica dal vivo, tanta gente che si veniva a sentire, veramente, come dicevamo, allora tal serata saremo in quel ristorante, oppure altra serata, noi avevamo sempre dal 150-160 persone tutti i giovedì sera, se non sbaglio, era giovedì, no?
0: Sì, era un programma che noi registravamo nei ristoranti, che spaziava dalla cucina, perché poi noi andavamo in cucina a intervistare i cuochi, vedere gli ingredienti, le ricette, avevamo anche un critico culinario, Ante Signano di Borghese, che dava i voti, e poi c'era la parte con l'ospite musicale e dei giochi che facciamo col pubblico, insomma è stata una cosa molto divertente e anche un po' avanti con i tempi per
1: easy,
0: l'epoca in cui è stato.
1: Però era studiato bene, insomma, una cosa.
0: Io avevo preso un sacco di chili a girare per ristorante comunque.
1: Io c'ho ancora una foto, se andate a vedere sul sito dell'Orchestra del Cuore, orchestradelcuore.com, c'è ancora una foto dove Yuri Gerevini si prende la torta in faccia ed è stato fantastico. Era il suo compleanno, se non sbaglio.
0: Infatti
1: feci finti di cadere, boom, torta in faccia.

0: Mi raccomando, mettete sempre il casco. Le banane,
1: Vorrei che tu mi parlassi un pochino di una persona a te vicina, perché non solo tu hai ereditato la passione per la tromba da tuo padre, ma l'hai anche trasmessa a tua figlia Mattia, quindi è proprio una storia di famiglia questa.
2: Allora, mentre la storia tra me e mio padre è stata una cosa voluta, cercata da mio padre, la storia fra me e mio figlio non è stata cercata da me, semplicemente lui, se benissimo, quando era ragazzino ci seguiva nell'estate, perché quando ho finito le scuole mi seguiva, stava con me dietro, prendeva la sua paghettina, montava, smontava gli strumenti, dava una mano a tutti i colleghi. Tanto è vero che quando andò a lavorare con Nicola Fongio, rimase sorpreso Nicola per come lavorava Mattia, perché ormai sapeva tutto il sistema lavorativo del montaggio e del smontaggio, quindi è rimasto scioccato, nonostante la giovane età, sapeva già fare queste cose qua. Lui seguiva noi, poi a un certo punto mi dice: papà, voglio imparare a suonare la tromba, c'è uno ad Alessandria che insegna la tromba, mi piacerebbe. Va bene, prova. Poi, visto che dopo un anno ti piaceva proprio lo strumento, allora dice: senti, iscriviti al conservatorio e fare cose come vanno fatte, e si iscrisse così ad Alessandria. Poi si trasferì da me, perché appunto io ero separato dalla mamma, e quindi lui venne a Piacenza e quindi si iscrisse anche a Nicolini. Poi vabbè, è successo che non, diceva: io papà non sto imparando niente dal conservatorio di Piacenza, perché i conservatori, il jazz e queste robe qui non insegnano, a me piacerebbe andare da scuola in altra maniera, quindi mollò anche questa cosa qua, il conservatorio. Si è riscritto però quest'anno, cioè l'anno scorso si è riscritto ancora al conservatorio, perché vuole arrivare un diploma. Però insomma, lui ha studiato veramente, è un grande musicista, jazzista. In tempo di Covid ha imparato a suonare il pianoforte, il mandolino, la chitarra, insomma, le sta facendo tutte. E tant'è vero che insegna anche a una scuola dove insegna tromba e pianoforte. Quindi, insomma, le qualità le ha anche meglio di del padre.
1: Grande Mattia!
2: Sì, decisamente.
1: Che salutiamo!
2: Certo.
1: Passiamo invece al momento di oggi. Io ho ascoltato su Radio Liscio, che viene passata abbastanza spesso perché evidentemente piace, del tuo ultimo singolo, che ha un titolo particolare. Vuoi spiegarmi che titolo e da cosa nasce questa idea?
2: Non sono un boomer. Allora, l'idea nasce dal fatto che ci sono queste intelligenze artificiali, sai benissimo come funzionano. Che poi io ripeto, io non so cosa, mi piacerebbe sapere esattamente cosa ne pensano vari musicisti, perché tutti non sono concordanti nelle idee per quanto riguarda l'intelligenza artificiale. Io reputo invece che l'intelligenza artificiale sia un aiuto, perché magari c'è una mezza idea e riesce ad applicarla in tutti i sensi. Diciamo che l'intelligenza artificiale ti aiuta, e una volta quando andavi a suonare in sala incisione, cosa facevi? Incideva la batteria, incideva il basso, incideva la chitarra, dovevi farlo completo il brano con tutti i musicisti per rendere il brano intero. Poi è subentrato il computer, quindi fai a meno della batteria, puoi fare a meno del basso, non puoi fare a meno della chitarra, perché la chitarra, imitare la chitarra non è facile, però tastiere e tutto il resto lo puoi fare. E adesso è nata questa situazione qua. Io avevo un testo, mi è venuto in testa il boomer, e io sono a una certa età, non mi sento un boomer effettivamente. Perché...
1: Però anagraficamente lo sei, eh?
2: Anagraficamente sì, esatto, lo sai, sì, lo sono per forza. E quindi allora mi sono inventato questo testo qui, l'ho messo sotto l'intelligenza artificiale e mi ha riprodotto questa cosa qua. Sono sincero, non ho nulla da nascondere. Ed è il prodotto, mi piace, bello e carino, infatti piace molto questo genere, la salsa, poi insomma, e lo ballano anche parecchi. Dopo nelle mie serate, di solito dopo la passata faccio la salsa, lo ballano, insomma, poi lo possono ballare come boogie, perché magari la nostra gente non conosce bene la salsa, però insomma lo ballano ed è piace molto.
1: Ti faccio una domanda che
2: però non è un singolo, cioè altre cose, cioè ad esempio Che bello è, che è un brano che questo me l'ha dato invece Guido Morselli, che Guido Morselli sarebbe l'ex socio di Ruggero Scandiuzzi, ed è che questo è un forse moderato carino, con un paio di cose carine, ecco via.
1: Dimmi. Quindi c'è della carne al fuoco.
2: Altro che, ce n'è molta.
1: Volevo farti una domanda che rivolgo a tutti i miei ospiti ma cos'è questo palco? Tu hai girato tanti locali e tante feste nella tua carriera, ma a Gigi Chiappin c'è un locale o una festa che è rimasta particolarmente nel cuore, anche un locale che non c'è più, in cui andresti a suonare domani se potessi?
2: Anche gratis.
1: Ma questo non è specificato.
2: No, mi mette emozione questa domanda, perché effettivamente lo studio Zeta mi è rimasto nel cuore. E poi ci sono varie serate, varie situazioni, varie feste, che insomma, come fai a dire una festa? Poi ad esempio la Sagra del Cencio a Marginone d'Alto Pascio, dove avevo un amico che appunto Caffè Venturi, che era una bravissima persona, che mi trattava con i guanti, cioè quando andavo a suonare eravamo degli artisti veri e propri. E poi anche quando andavamo giù a Latina, le prime volte, cioè anche con Bagutti, eravamo trattati come veri artisti, grandi amici, che sono rimasti veramente nel cuore. E locali, vabbè, diciamo il Master di Alessandro, tra i tre più grandi locali dell'Italia, ecco, quelli sicuramente, in primis comunque lo Studio Zeta, sicuramente.

0: siamo quasi arrivati alla fine della nostra intervista.
1: Peccato.
0: E
1: possiamo parlare
0: abbiamo...
1: due giorni.
0: Esatto, ma magari gli ascoltatori di Radio Liscio sono arrivati al limite di sopportazione di Gigi Chiappino. Scherzo, ovviamente. E, abbiamo fatto un excursus, abbiamo parlato di tante cose, di tante situazioni che hai attraversato nella tua vita. Chi è oggi Gigi Chiappin?
1: Ah, domandone.
0: Alla Marzullo un po'.
1: Sì. Alla mia veneranda età di 64 anni, non mi vergogno a dirlo, e mi trovo ancora a inseguire parecchi sogni. Ad esempio, allora sono diventato anche discografico, per cui c'è una sala, cioè ho come si chiama, questa edizione musicale dove produco un po' di orchestre, di solisti, e ho chiaramente anche la mia orchestra. E mi piace molto questo, sto coinvolgendo parecchie persone nelle mie produzioni, e sono ripartito ancora con la radio, con la web Radio Cuore, che è sempre stato anche per me un pallino, però chiaramente faccio solo esclusivamente musica dell'edizione musicale, che è la PLC Record, e basta, solo praticamente come produzione faccio solo uno spot pubblicitario in più al mio prodotto, insomma, non faccio altro. Questo è tutto qua, insomma.
0: Quindi, questo assunto di tutto quello che è Gigi Chiappin oggi, noi siamo arrivati al termine della nostra intervista, di cui io ti ringrazio tantissimo, perché...
1: Io ringrazio te.
0: È stato per me un tipo una carrambata, non so, una... Anzi, mi scuso con i nostri ascoltatori se magari siamo dilungati un pochino.
1: Ci siamo persi un po', sì.
0: Ci siamo persi un po' per strada. E quindi ti do un grande grazie e a presto. Ovviamente i nostri ascoltatori possono ascoltarti su Radio Liscio, ma possono avere tutte le informazioni su di te, sull'Orchestra del Cuore, sulle tue produzioni al sito
1: www.orchestradelcuore.com, oppure ancora PLC Record, sarebbe il mio acronimo, PLC sarebbe Pierluigi Chiappin, plcrecord.it, dove potete trovare, appunto, comunque collegarvi col sito dell'orchestra, le edizioni musicali con tutte le produzioni, potete scaricare spartiti, musica e anche i play, e poi la radio, quindi sono tre cose in uno, che c'è tutto, insomma, è tutto carino, insomma, ed è tutta una mia produzione, perché in definitiva sono anche webmaster, quindi sono i siti, me li sono fatti tutti io,
0: basta.
1: Se vuoi un sito anche tu, poi lo faccio anche a te.
0: Vabbè, facciamo piccolo spazio pubblicità.
1: Esatto.
0: Grazie Gigi, a presto, un bacione, un saluto ai nostri ascoltatori. Ciao,
1: una
0: ciao.
1: Un bacione grosso agli amici ai tuoi amici e agli amici di Radio Liscio. Ciao a tutti.
0: Grazie, ciao ciao.
2: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da €790, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar, my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
3: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.
4: Radio Liscio.
3: Radio Liscio Notizie.
5: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il mondo della musica piange Peppino Di Capri. Il cantante si è spento a 86 anni dopo una lunga malattia. Una carriera lunga oltre 6 decenni, costellata di successi senza tempo. I funerali domani nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. Il servizio di Jenny De Gaetano.
6: Ha raccontato l'amore Peppino Di Capri nelle estati italiane, quelle del boom economico, oltre 60 anni di carriera, senza mai perdere l'eleganza dello chansonnier. Da Roberta a Luna Caprese, da Let's Twist Again a Champagne, che intonò con la voce inconfondibile più forte della malattia che lo aveva colpito, anche nell'ultima apparizione lo scorso anno al chiostro della Certosa, nell'amata isola. Champagne. Vinse 2 volte Sanremo, nel 1965 aprì tutte le tappe italiane dei concerti dei Beatles, assurgendo a simbolo pop. Peppino Di Capri avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 luglio. Napoli piange la sua scomparsa, scrive su X il sindaco Gaetano Manfredi. Le sue canzoni, patrimonio della nostra storia comune, il ricordo del ministro della cultura Alessandro Giuli. Di Capri lascia i figli Igor, avuto con la prima moglie, Edoardo e Daria, con Giuliana Gagliardi. Domani pomeriggio i funerali nella chiesa di Santo Stefano, a 2 passi dalla piazzetta, che era il cuore della sua casa.
5: Si rialza la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo le indiscrezioni svelate da Israele circa un nuovo piano della Repubblica Islamica per uccidere Donald Trump. Il presidente statunitense minaccia di annientare l'Iran. Ci sono 1000 missili pronti al lancio contro Teheran qualora il governo iraniano mettesse in atto il suo piano, ha scritto Trump sul suo social Truth. Dramma familiare nel Catanese, insegue il fratello e lo uccide colpendolo con una mannaia. L'omicidio questa mattina sul lungomare di Riposto, sulla riviera Ionica in provincia di Catania. Al culmine di una lite tra i 2 fratelli, rivenditori di pesce con contrasti pregressi, uno ha colpito l'altro con una mannaia ferendolo mortalmente. Altre 2 persone sono rimaste ferite mentre tentavano di disarmare l'aggressore, poi arrestato dai carabinieri. Jannik Sinner travolge in 3-7 Djokovic domani contro il tedesco Zverev, inseguirà il bis a Wimbledon.
7: Mi ritrovo di nuovo in una finale slam, però poteva succedere come non poteva succedere, no? Lo affronto in modo, tra virgolette, naturale e cerco di solo di dare il mio massimo, no? Sto giocando una stagione, secondo me, ottima, perché ho vinto tanti tornei, ho perso poche partite, ho tutto un processo per diventare un giocatore migliore, poi i risultati possono venire come non venire.
5: I mondiali di calcio, Francia-Spagna in semifinale, nella prima gara dei quarti, questa sera alle 23 italiane, si affrontano Inghilterra e Norvegia, mentre alle 3 di stanotte sarà la volta di Argentina e Svizzera. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

Buonasera! Per favore dovete estendere questo applauso a Joe Fantini. Cicci! Grande applauso, ragazzi, che bello. Quando vengo qua, non lo so, scatta qualcosa dentro di me, qualcosa di... E poi Radio Liscio, ragazzi, che stiamo facendo delle cose meravigliose. Applauso, fate un grande applauso. Allora, la giostra della vita. La vita è una giostra, ragazzi. Tutte le mie canzoni

Andiamo indietro un po' di anni adesso, almeno 20 anni fa. Scrissi questa canzone che si intitola Una rosa e un bacio. Una bella begin per voi ragazzi, di quelle alla Galassi proprio, Galassia. Eccola qua.

Vieni Lorenzo, abbraccia la tua amante. Madonna, che amante che hai, Lorenzo, guarda che roba, raga. Un applauso, guarda, guarda che roba. I fisarmonicisti che abbracciano la fisarmonica, è come diventa come una cosa incredibile, signor. Una roba sessuale proprio. Signori, ballavi scalza, eh.

Grazie a voi ragazzi. Oh, siamo pronti Samuele Bazzella? Siamo pronti, parti tu? Abbiamo voglia di ballare un po' di liscio, radio liscio. E allora il re del sax di Secondo Casadei.

0: Samuele Mazzella.
1: Chi è? Chi è Mazzella? Chi è? Io non lo conosco. Spari la polca, Lorenzo, sparala, sparala, parti tu che poi arriviamo anche noi.

Grazie, grazie, grazie. Tango, tango, tango richiesta, passione argentina, il tango.

Signori, vi chiedo per cortesia un applauso per questi musicisti sul palco, grazie. E adesso Lacrime d'argento a richiesta per voi.

Siete molto gentili, grazie ragazzi. Ci vuole il pastore solitario adesso, Galassi, il pastore solitario.

0: quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio. Radio Liscio.
2: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
3: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende una domenica con sole assoluto protagonista sul nostro territorio. Da segnalare solo qualche nota instabile nel pomeriggio sui rilievi della nostra penisola. Temperature massime in aumento, con picchi che inizieranno a toccare, specie al centro-sud, anche i 36-37 gradi. Saranno in ulteriore aumento nel corso dei prossimi giorni. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati sull'app gratuita di Trebi Meteo.
4: Il pastore, grazie signori, però adesso ci sono i cantanti veri, eh? Abbiamo Matteo che è prontissimo, eccolo qui, vieni qua Matteo, che partiamo subito, che vogliono te, vogliono...

0: Esci da questo corpo! Esci da questo corpo! Si è impadronito il diavolo! Adesso ritorna in te stesso! Ritorna in te stesso! L'universo per me! Matteo, tu sei questo!
1: E come
0: tu
1: può
0: sei
1: mancare
0: questo, Matteo!
1: Qui. È nato qui!
0: Non devi mai! Vai!
1: Non fermarti! Per voi, vai! Cicci, dove sei? Cicci, per te!

0: Madonna, che spettacolo, ragazzi. Grazie. Ci state regalando una cosa stasera incredibile, veramente. Grazie, grazie di cuore. Però adesso abbiamo parlato di Sal da Vinci, che lo danno per vincitore, non lo so. Se lo meriterebbe, secondo me, se lo meriterebbe.
1: Da Vinci, vincitore.
0: No, per la carriera che ha fatto questo grande artista. Però noi stasera cantiamo Rossetto e Caffè con questo grande cantante, signori, Manolo da Vinci.
1: Pronte donne.

0: Grazie.
1: Grazie. Io vorrei far esplodere, visto che siamo in tema di Sanremo, i Sanremo che piacevano a noi. Sei pronto?
0: Proprio esplodere.
1: Esplodi, Manolo, devi esplodere nel sole della Peschiera questa sera, la grande voce di Manolo.
0: Vamos!

0: Grazie.
1: Grazie, gentilissimi.
2: Che
1: grazie.
2: Robe, che robe. Però ne cantiamo un'altra. Sì, vieni qua. Una canzone che ho affidato a Manolo, perché questo pezzo secondo me è un pezzo fantastico. Sempre del grande Semino Rossi, eh? Questo artista che vi consiglio di andare ad ascoltare anche dal vivo, perché merita davvero tanto. Signori, Sierra Madre del Sur.

0: grazie. Grazie Pietro.
1: Che soddisfazione.
0: Grazie di cuore.
1: La baciata, ragazzi, cosa dite? Partiamo subito, dai, un pochino di movimento.
0: Vamos.
1: Un po' di latino, andiamo alla baciata, eccola qua per voi. Dove e quando? Quando e dove? Dove e quando?

0: tu sia fine do mondo. A così, Manolo.
1: Dai, canta Napoli. Canta Napoli, Manolo da Vinci. Grazie.
0: La chizomba.

0: Grazie.
1: Che ne pensi di tutta questa?
0: La kizomba.
1: Ok ragazzi, io direi di fare un Alligalli adesso. Sì. Eh? Come? Dai.

grazie. Ma arriva lui con il mambo Samuele Bazzella. Vamos!

Andiamo un po' di ricchi e poveri, stasera ci vogliono, ragazzi. Siamo in tema di Sanremo, siamo in tema di successi, grandi successi che hanno accompagnato tutti questi anni. E allora dai, vai Manolo, balliamo, stacchiamo la testa, chiudiamo gli occhi e ci divertiamo. Dai.

0: i nostri grandi amici. Oh, Manolo!
1: Sì?
0: Io adesso direi di... Io esagererei un po'. Per esempio, se andiamo negli anni 90, girati. Così. Sei pronto?
1: Ok, mi
0: sei pronto? Ragazzi, voglio vedere la peschiera in questo caso, come si comporta.
1: Yeah.
0: Anni 90.
1: Si torna indietro, eh?

0: Pronti? Pronti, pronti, pronti, pronti, pronti. Sì, però adesso prima ci vuole la tarandella.
1: È lì il bello.
0: È lì.

0: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
3: Radio Liscio Notizie.
4: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il mondo della musica piange Peppino Di Capri. Il cantante si è spento a 86 anni dopo una lunga malattia. Una carriera lunga oltre 6 decenni, costellata di successi senza tempo. I funerali domani nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. Il servizio di Jenny De Gaetano.
5: Ha raccontato l'amore Peppino Di Capri nelle estati italiane, quelle del boom economico, oltre 60 anni di carriera, senza mai perdere l'eleganza dello chansonnier. Da Roberta a Luna Caprese, da Let's Twist Again a Champagne, che intonò con la voce inconfondibile più forte della malattia che lo aveva colpito, anche nell'ultima apparizione lo scorso anno al chiostro della Certosa, nell'amata isola. Champagne. Vinse due volte Sanremo nel 1965, aprì tutte le tappe italiane dei concerti dei Beatles, assurgendo simbolo pop. Peppino Di Capri avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 luglio. Napoli piange la sua scomparsa, scrive su X il sindaco Gaetano Manfredi. Le sue canzoni, patrimonio della nostra storia comune, il ricordo del ministro della cultura Alessandro Giuli. Di Capri lascia i figli Igor, avuto con la prima moglie, Edoardo e Daria, con Giuliana Gagliardi. Domani pomeriggio i funerali nella chiesa di Santo Stefano, a due passi dalla piazzetta, che era il cuore della sua casa.
4: Si rialza la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo le indiscrezioni svelate da Israele circa un nuovo piano della Repubblica Islamica per uccidere Donald Trump. Il presidente statunitense minaccia di annientare l'Iran. Ci sono 1000 missili pronti al lancio contro Teheran qualora il governo iraniano mettesse in atto il suo piano, ha scritto Trump sul suo social Truth. Dramma familiare nel Catanese, insegue il fratello e lo uccide colpendolo con una mannaia. L'omicidio questa mattina sul lungomare di Riposto, sulla riviera Ionica in provincia di Catania. Al culmine di una lite tra i due fratelli, rivenditori di pesce con contrasti pregressi, uno ha colpito l'altro con una mannaia ferendolo mortalmente. Altre due persone sono rimaste ferite mentre tentavano di disarmare l'aggressore, poi arrestato dai carabinieri. Jannik Sinner travolge in 3-7 Djokovic domani contro il tedesco Zverev, inseguirà il bis a Wimbledon.
6: Mi ritrovo di nuovo in una finale slam, però poteva succedere come non poteva succedere, no? Lo affronto in modo, tra virgolette, naturale e cerco di solo di dare il mio massimo, no? Sto giocando una stagione, secondo me, ottima, perché ho vinto tanti tornei, ho perso poche partite, ho tutto un processo per diventare un giocatore migliore, poi i risultati possono venire come non venire.
4: I mondiali di calcio, Francia-Spagna in semifinale, nella prima gara dei quarti, questa sera alle 23 italiane, si affrontano Inghilterra e Norvegia, mentre alle 3 di stanotte sarà la volta di Argentina e Svizzera. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
7: Ma che ore sono? Ma che ore sono? È l'ora della seconda volta!
8: È l'ora
7: della seconda volta! Farne due è un casino, eh? Matteo, tu quante ne fai?

Sì. Allora, c'era da leggere questa richiesta, questa dedica. Allora, per cortesia, mio nipote ha compiuto gli anni e vorremmo fargli gli auguri speciali. Siete la sua orchestra idolo. Grazie mille. Per Alessandro Lazzarini, auguri per i suoi 28 anni, canzone Rapsodia. E poi? Auguri a Lorenzo, 22 anni. Lorenzo! E la Madonna. Che bello, ragazzi. Arriva la nostra nuova, ragazzi. È uscita qualche giorno fa. Si intitola Sinfonia d'amore. Questa è nuovissima. Ok? Accompagnerà tutta l'estate nostra. Sinfonia d'amore.

Grazie di cuore. Alzi la mano chi è innamorato. Fate schifo proprio.

Auguri a Sara. Auguri a Sara. Madonna, stasera, eccoli là, guarda là che roba. Oh, grazie, grazie a voi, grazie. Bene, bene, bene. E allora, mia rondine, te la faccio subito.

Le 11 ore! Le 11 ore! Sono già suonate! Guarda qui che qui ci abbiamo qui, lo sta aspettando, eh! Hai sonno? Hai sonno?

Allora, io direi che sì. Non c'è pace tra gli ulivi.

Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click. Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

0: Audi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodi, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno, in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Sto guardando una fotografia, spensierato io bambino, ascoltavo una canzone che mia madre mi cantava ogni sera, mi faceva addormentare. Poi mi nascondevo in una stanza, la finestra aperta, un usignolo che cantava.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.
1: Se vuoi volare, questo mambo fa per te.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Ben ritrovati da Sofia Inglese di 3B Meteo. Ci attende una domenica con sole assoluto protagonista sul nostro territorio. Da segnalare solo qualche nota instabile nel pomeriggio sui rilievi della nostra penisola. Temperature massime in aumento, con picchi che inizieranno a toccare, specie al centro-sud, anche i 36-37 gradi. Saranno in ulteriore aumento nel corso dei prossimi giorni. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati sull'app gratuita di 3B Meteo.
0: Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Audi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodi, Mercato Super, buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

0: Buonasera Peschiera. Buonasera Peschiera e benvenuti in nostra compagnia, in compagnia di Marco e il clan
1: per questa serata memorabile, per questa serata memorabile che è il compleanno grandioso e grandioso di questo meraviglioso locale. Applauso grande e partiamo insieme. Bravo.

0: cordiale buonasera, buon ascolto e buon divertimento in compagnia di Marco
1: e il clan.
2: No, no, voglio sentire un bel applauso, fatto bene, con l'urlo, oh, così mi piace, così mi piace, è il mondo, è il mondo.

bravi, bravi, bravi. Ne avremo per tutti, eh? Vogliamo accontentare tutti, tutti, tutti, tutti, tutti. Adesso Fox, Valserino, girettino del liceo e poi via con tutto quanto il resto. E adesso pronti gli occhi tuoi. Vai, andiamo!

Una? Salsina, salsina. Per cosa? Per la pasta asciutta? Per cosa? Ah, certo, le facciamo tutte. La mazurka, pronte? Vamos!

agarraste. Ricordati che gallina vecchia, ehi, ricordati che gallina vecchia è dura, è dura, è dura, è dura. È dura.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.
2: Radio Liscio.
3: Come?
4: Una
3: matrioska!
4: La sierta cumbia dai nostri album.
3: Sempre.
4: Comincia!

Grandi, grandi, grandi, grandi. Allora, finché i ragazzi levano la giacca, vi voglio sempre ricordare, qui alla sinistra del palco c'è la nostra signorina con tutto quel che riguarda la nostra discografia e tutte quante le informazioni utili e necessarie per della nostra orchestra. Ok? E allora, pronti? E a questo punto partiamo dalla baciata. Eccola qua, baciata, e si aumenta sempre di più. Andiamo, vai!

siete più bravi della Juventus, bravi, del Torino, del Milan. Ah, no, no, no, sì, dai, dai, del Milan, sì, dai. Il Mambo, pronti? Vamos, vai, vai.

bravi, bravi, bravi, bravi. A questo punto, bravo. Rallentiamo, via, vai con le belle canzoni, quelle più richieste. La prima è sempre lei. Vai, Ezio!

0: la mazurka.
1: Adesso noi facciamo la mazurka, tu vai a metterti d'accordo insieme con Joe cosa bisogna fare, certo, dopo. Vai.
0: Pronti la mazurka? Vai,
1: vai.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisi o Vercelli arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Siete una meraviglia. E allora, prima di chiamare il grande gioco tutti quanti gli ospiti, perché stasera è la festa della Peschiera, ancora un bel applauso, fai sentire. Ancora un bel applauso, fai sentire. Ecco, bravi, bravi, bravi, bravi. Andiamo a Sanremo, perché Sanremo è sempre Sanremo. La canzone vi

0: grazie.
1: Sanremo, Sanremo. E adesso facciamo un bel applauso e chiamiamo il grande Gio. Vieni Gio, un applauso. Intanto, a proposito di Per sempre sì, è stato trovato un anello di morosamento. Chi l'avesse perso qui lo può trovare, ok?
2: È mio. Non è vero, non è vero. Non è vero, Bischero. A posto siamo. Mi mancava l'anello. Ciao! Come stai? Tutto bene? È tuo? È tuo?
1: Sì. Vedi, se finisce mai. Ci si può sposare in qualsiasi momento, vedi?
2: Siamo brava gente noi. Guardate che bei fiori che hanno regalato, guardate qua. Gruppo Prospero, che saluto e ringrazio tutti. Ciao ragazzi, siete là in fondo. E la mia cara amica Lucia, Lucia di Sergio Perazza. Vorrei un applauso anche per Sergio Perazza e tutti gli amici di Lucia. Grazie Lucia.
1: Ma siete un po' scarichi, avete mangiato troppo. Dai, dai, fai sentire qua. Così mi piace, dai, dai, dai, dai, dai.
2: Laura, vieni un attimo sul palco un secondo. Sì, ti prendo te, prendo te. Stasera prendo te. Tanto voglio ringraziare ovviamente tutti per questo bel compleanno tutti assieme, la bella orchestra di Marco Clan. Adesso arriverà Tony D'Aloia, poi arriverà Daniela Cavanna, poi arriverà la torta, poi Sonia De Castelli e Marco Zeta. Ciao Nelson, ben arrivato. Ciao Graziano Boggiani e tutta la scuola, grazie. Piacere avervi qua. Tutte le scuole di ballo che sono qua con noi questa sera, Zucconelli, Nadia, Piero. Cosa farei qua? L'ho chiamata io? L'ho chiamata io. E tutti gli amici, veramente tanti, tanti, tanti, non voglio dimenticare nessuno, ma che bello, veramente di cuore. Salutiamo tutti i social, che siamo in diretta Facebook e Instagram, quindi ciao. Badini, siamo in diretta social e Instagram, sì o no? No, vabbè. Laura è qui perché? Perché comunque 64 anni fa... No, non ne hai, è la mia età tu, fai la brava. 64 anni fa... La prima barista, il primo cameriere della Peschiera, quindi comunque parliamo di storia, vorrei un attimino di attenzione, sono qua con noi, che piacere. Abbiamo qua Rosanna e Corrado, prego, vorrei che veniste qua, se riuscite a venire sul palco, se no anche qua davanti. Sì, qua, Marco, grazie. Facciamo un applauso a Corrado e Rosanna, i primi dipendenti della Peschiera. Che bello. Guardate come la Peschiera fa bene. Quanti anni ha la mamma e il papà?
3: Lo posso dire, mamma? Ah, 86 e 85.
2: Ciao. Un ricordo bello, bello, bello, bello della Peschiera, del nonno sicuramente, perché lei ha lavorato col mio nonno, è iniziato col mio nonno, e Corrado, che è anche il mio secondo papà. Laura, non ti offendi, vero? È la verità? Lo sai.
3: Beh, basta.
2: Dai, un bel ricordo, no? Quante cose avete visto qua dentro? Quanti gin fizz avete bevuto?
4: Tanti gin.
2: Bombette, bombette.
4: Tutto.
2: Di tutto. Allora, vorrei fare un bel applauso.
4: Per no commenta.
2: Eh? Per no commenta era buono, beviamo anche noi per no commenta. Vorrei fare un applauso, guardate che carini. I primi dipendenti della Peschiera.
1: Pensa ai primi dipendenti, quante storie potrebbero raccontare.
2: Madonna, e hanno visto quegli anni belli, quegli anni
1: hanno
2: bellissimi.
1: Visto gli anni belli.
2: Il benessere vero, vero, vero.
1: Hanno visto gli amori che nascevano, gli amori che si
2: distruggevano. Pensa cosa hanno combinato quei due lì. Pensa, quel divanetto è ancora lo stesso, lo sai? Tony D'Aloia, dove sei? Vieni qua, birichino. Tony D'Aloia ci fa un medley, sequenza di Lungo il fiume e i migliori anni della nostra vita. Un bel applauso all'amico Tony D'Aloia. Ciao birichino. Che piacere. Poi appena finisci i migliori anni chiamiamo il nostro Panda, perché è già pronto, perché noi dobbiamo andare a Gatteo, dobbiamo fare un po' di promozione.
5: Ma prima le due canzoni o aspettiamo dopo?
2: No, allora facciamo una cosa, chiamiamo subito il Panda, che poverino mi fa anche un po' pena, perché comunque facciamo un applauso,
5: grazie,
2: per il Panda.
5: Grazie.
2: Panda, venga,
5: Panda, dove
2: venga
5: sei?
2: Con la, dove
5: Panda?
2: Con la canoa, venga con la canoa. Ci mette
5: canoa.
2: Un'ora adesso arrivare il Panda.
5: E mentre aspettiamo il Panda, io voglio soltanto salutare tutti gli amici della Peschiera, gli amici di Radio Liscio, gli amici di Prima Antenna TV, che
2: e
5: ci
2: di Studio 1
5: sempre.
2: Anche, che siamo anche in Emilia e in Lombardia stasera.
5: Alla grande allora, questa è una cosa cosa bellissima.
2: Guarda, saluta Lola che da Sanremo ci guardano, guarda.
5: Dov'è? Dove sono?
2: È illuminato di verde, ecco Lola che ci guarda.
5: Ma porca miseria, ma non l'avevo visto. È un po' buio.
2: E lei non ci vede, eh? Lei è furbo, eh?
5: E mi scusi, ma lei... Ma
2: lei è capace.
1: Scusa,
2: arriva Claudio Schiffer.
1: Ecco, ho capito, qua. L'uovo di Pasqua, ma una sorpresa del genere.
2: Signori, il panda! Bella figlietta lei. Lei è?
0: Malva.
2: Che ti salva. Malva, la bambina che si salva. Lei è qua per fare la promo di Gatteo? Marta, lo portiamo Gatteo? Lo portiamo Gatteo. Pensate ragazzi, se venite in vacanza con noi viene anche lui. Pensate che bello.
5: Allora, Gio, hai parlato di una cosa bellissima.
2: Qual è?
5: Gatteo. Ma Malva, ma lei viene a Gatteo quest'anno? Allora, noi la prima gita la facciamo dal 25 di maggio al 1 giugno. Chi vuole aggregarsi si può soltanto collegare con la peschiera, nonché Gio, perché è dalla peschiera che parte il grande pullman che ci porterà a Gatteo Mare per una stagione bellissima con delle novità che mai più vedrete nella vostra vita. È un'estate bellissima, quindi aggregatevi dal 25 al 1 giugno,
2: sì.
5: Giusto?
2: Scusami, ma guardavo il panda. Ma no, il non panda è un bel biglietto da visita, secondo me non vengono con
5: Brazilian,
2: noi.
5: Brazilian, che lui è nel cord,
2: è la Pamela Anderson di Brasile, lui. Lei.
5: Che bella oca che hai sulla piscina però. Sì,
2: non c'ha solo l'oca lì lui. Lasci stare, venga a cantare.
5: C'è l'anguella che beve forte.
2: Una bella canzone che alla mia mamma piaceva tantissimo. Okay. Bella, che la dedichiamo anche a lei perché è anche il suo compleanno.
5: Ma certo. Lunga.

Grazie di cuore. Quella canzone che canto adesso è per ricordare i miei 35 anni di carriera qui alla Peschiera di Valdengo, perché i migliori anni li abbiamo vissuti noi, e quindi non potevo che non cantare questa, eh. Mamma.

0: La nostra vita.
1: La nostra vita.
0: La loro vita.
1: Marco il clan.
0: Tony la Loia.
1: Era. Peschiera, dei quali 35 li ho vissuti io, porca miseria. Ciao, ma cosa fai qua?
2: Passavo per caso.
1: Eri un bambino piccolo così quando venivo qua, porca miseria.
2: Avevi la chiavetta, aprivi tutto, che bello, te lo ricordo.
1: Avevo la chiave e ce l'ho ancora.
2: Ho cambiato la serratura, però.
1: Hai cambiato la pensate che mi aveva lasciato la chiave del cancello per entrare a montare gli strumenti, pensate che roba, meraviglioso.
2: Per forza, perché arrivava
1: Marco,
2: quando voleva lui.
1: Posso fare un ringraziamento a Marco?
2: Ma devi farlo.
1: Marco il clan, ragazzi, un'orchestra meravigliosa che tira, ma oltretutto lo conosco da 40 anni questa persona.
3: Così,
2: conosce tutti così. Da 40 anni lui.
3: No, ero piccolo così.
1: Siamo più o meno simili. Hai dei musicisti che sono favolosi uno dopo l'altro. Io farei un applauso.
2: Bravi.
1: A questa grande formazione.
2: Bravi, gentili e educati.
1: Ma veramente, veramente, veramente di cuore.
3: Grazie, grazie.
1: Te lo dico con tutto il cuore, veramente.
3: Grazie mille.
1: Bello, bello, bello, bello troppo, dai. Grazie, Gio.
2: No, stai qua con me che dobbiamo presentare una grandissima artista. Una bella... Io voglio salutare, però, permettetemi, ho rivisto con piacere i gemelli.
1: Oh!
2: Ragazzi. Un applauso ai gemelli, hanno fatto la storia.
1: Ciao!
2: Qua con noi Mirella, Otello, ci sono i gemelli, li avete visti? Sì, dove sei? Un applauso ai gemelli, era una vita che non venivano più. Grazie per essere qua con noi.
1: I gemelli della Peschiera, ma che roba.
2: Quanti anni, quante storie. In due sull'SLK, vi ricordo benissimo.
1: Bello, bello, bello.
2: Quanti viaggi avete fatto, ragazzi?
1: Che belle storie.
2: Cosa facciamo?
1: Li invitiamo a Gatteo Mare.
2: Ah, vengono da soli loro, stai tranquillo, vengono da soli.
1: Vengono?
2: Vengono da soli.
1: Dal 25 al 1 giugno a Gatteo Mare.
2: E ce ne cantano due.
1: Anche tre. Ma tutto
2: l'ultima
1: che
2: canzone
1: volete,
2: di Salda Vinci.
1: Venite
2: no,
1: che vi
2: quella non si fa. No, quella non si fa. No, ha vinto Sanremo, basta. Io invece chiamo la bella e brava artista, un personaggio colorato, bello, brava, educata, gentile, Daniela Cavanna.
4: Grazie.
5: Ciao Peschiera. Personaggio colorato mi piace, dentro e fuori.
2: A me
5: ciao
2: piace a la tua farfallina che ti segue sempre e anche un po' la mia, quindi guarda un po' quante cose in comune abbiamo.
5: Bellissimo, mi fa molto piacere questa cosa e grazie per avermi invitato.
2: Grazie a te.
5: Ragazzi, 64 anni di un locale da ballo, soprattutto di questi tempi, non sono da sottovalutare, quindi io farei veramente un grandissimo applauso a Giorgio, Cicci, tutto lo staff della Peschiera, perché io sono molto onorata di essere qui questa sera, veramente, lo dico con tutto il cuore.
2: Lo sai che tu farai Halloween con noi?
5: Lo so, le streghe
2: abbiamo confermato
5: arrivano
2: la strega il 31 ottobre, che quest'anno è di sabato, sarà con Daniela Cavanna!
5: E io vi aspetto numerosi!
2: Vai Daniela, facci fare una bella baciata!
5: Va bene, partiamo con la baciata, se volete potete ballarla, è la mia nuova Mamma Rio, ma ciao Tony!

0: cuore, gentilissimi, vuoi presentarla con me la seconda? Perché insomma,
1: sì.
0: Io un giorno,
1: boom, boom.
0: Sì, io un giorno voglio vederla scritta là, insieme a tutti quei grandi successi, perché è colpa tua se mi sono innamorata di questo.
1: È che mi sono innamorato anch'io di questo brano, sai? Abbiamo scritto, abbiamo portato questa bella firma con Fabio Cozzani, questo bel Alligalli, questo bel ballo di gruppo, chiamiamolo un po' come volete. Daniela Cavana l'ho chiamata di notte e l'ho detto, ascolta un po', c'è questo brano qua, cosa ne dici?
0: Lo voglio, ho detto.
1: È mio, 5 giorni e l'aveva inciso, quindi un bel applauso a Daniela Cavana che lei vede molto avanti e sono molto contento.
0: Quando mi piace una canzone dico di sì immediatamente perché non volevo farmela scappare.
1: La canzone è bella, poi ditelo voi, si balla bene, entra nel cuore, entra veramente di botto. Il titolo? Boom Boom D'Amore! D'amore!

d'amore, ma per voi che ci regalate sempre tanto affetto e i vostri applausi. Grazie di cuore, grazie Peschiera, e fate ancora un applauso all'orchestra di Marco e Clan, che sono stati bravissimi e sono grandi professionisti.

Hai capito? E adesso ti faccio sentire la sera dopo invece pure come è andata a finire. Non c'era dubbio di far buona figura, io mi sentivo il toro de Madrid.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Radio Liscio, solo musica da ballo.

0: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.